Grazie alle mouse. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast, only for techno lovers. Every week Revolution Podcast. Mixed

0: Le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International. Per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

0: Radio Arberash International. Time.
1: Sono le 3:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: Per raggiungere amori impossibili.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
0: Radio Arberash International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arberash dal tuo store, dal nostro sito radioarberash.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arberash International. Radio Arberash International. Con te. Ovunque.

Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

0: Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
2: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me?

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Radio Arbrecht International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrecht International. Social come te.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International. 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Arberesci International. Time.
1: Sono le 4:01.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

su Radio Brescia International, in viaggio tra i meandri del pop con Adriano D'Amico. Un appuntamento unico, l'ultimo lunedì del mese, a partire dalle ore 18. Un viaggio senza confini, alla scoperta di storie, vite, sogni e illusioni, tra musica e mondi lontanissimi. Non mancare, in viaggio tra i meandri del pop, solo su Radio Brescia International.

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast. Mixed live.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su questo.

da mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere, qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare, qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Radio Airbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ragione in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: non andare oltre.
1: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. La musica prima di tutto.

Sono le

Your Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Brescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Brescia International. Radio Brescia International, con te.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Buondì, buon sabato, buon fine settimana. Oggi è il 20 giugno 2026. State ascoltando Bandiera Gialla e siete sintonizzati su Radio Arbrescia International. Io sono Gianni Canadè e anche oggi, come sempre, staremo insieme fino alle ore 11. Allora, se veramente il sorriso è contagioso, diffondiamolo. È il momento di accendere il weekend e che la musica sia con voi e sia anche con noi. Si parte con il primo brano di oggi e andiamo accendo allora.

0: si continua ad andare a 100 all'ora, perché siamo pronti già per i consigli per gli acquisti. Primo blocco pubblicitario di oggi, rimanete sintonizzati, abbiamo appena iniziato.
1: Su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
6: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti, saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
5: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
8: Fratelli Lesce Automobili, qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
10: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
9: Ma è uno spettacolo!
10: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
11: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi, professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas soccorso stradale di Antonio Sisca e figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
12: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
13: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
14: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
15: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
14: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
15: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
14: via Cardame, Corigliano Scalo, telefono 0983 88 42 78.
16: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
17: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
16: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
17: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.

0: Radio Arbrescia International presenta l'Almanacco del Giorno.
1: Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati per una nuova puntata dell'Almanacco, l'ultima di questa settimana. Oggi infatti è sabato 20 giugno 2026 e abbiamo due santi, San Silverio Papa e San Ettore. Facciamo gli auguri a tutti coloro che portano questo nome, sia al maschile che al femminile. E vediamo anche gli auguri dei personaggi VIP. C'è John Goodman, 1952. Auguri a John. Poi auguri anche a Nicole Kidman, nata nel 1967, e al calciatore Frank Lampard, nato nel 1978. C'è anche Lionel Richie, nato nel 1949. E poi c'è un attore che è scomparso, bravissimo, si chiamava Donald Sutherland, nato il 17... è deceduto il 20 giugno, però avevo visto male. Va bene, andiamo nella 25esima, siamo nella 25esima settimana dall'inizio dell'anno, sono trascorsi 171 giorni e ne restano 194 alla fine del 2026. Il sole sorge alle 4.35 e tramonta alle 19.48. La luna si leva alle 10.40 e tramonta alle 23.39. Aforisma del giorno: la natura non urla, non domanda, non vuole nulla, solo rispetto, mentre silenziosamente dipinge splendidi quadri che ti lasciano senza respiro. Posso dire che è veramente questa la realtà. Proverbio del giorno: è meglio meritare la lode che ottenerla. Cari amici, noi l'unica cosa che possiamo ottenere qui tutti i giorni a Bandiera Gialla dalle 7 e alle 11 è quello di esaudire le vostre richieste musicali, perché la musica è prima di tutto, quindi andiamo avanti col programma.
0: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno su Radio Arbrescia International.
2: Radio Arbrescia International.
1: Ogni tanto cambiamo anche la sigla qui a Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International, variamo, facciamo un po' di varietà. Allora, cari amici, partiamo con la prima canzone di oggi. Si tratta di Marcella Bella, Tanti auguri. Perché questa canzone? Ve lo dico subito, perché Antonella da San Demetrio vuole dedicare l'intero programma al suocero per il suo compleanno con proprio questo brano qui. È un saluto a tutti noi, un saluto alla cognata, gli auguri ancora al suocero e a tutti gli ascoltatori. Con Marcella Bella, Tanti auguri.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
2: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
5: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
6: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
7: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
0: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
3: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
5: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
6: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
7: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
8: Radio Arbrescia International.
7: History Music.
9: History Music.
7: Su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Something Stupid, Frank Sinatra. Ci voleva questo brano qua stamattina, eh? Allora, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Volevo fare un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati, che ci seguono sempre, e tutti coloro che ci chiameranno al numero di rete fissa, e a tutti coloro che ci hanno già scritto su WhatsApp e hanno richiesto già dei brani. E uno di questi ascoltatori, una di queste ascoltatrici è Gaetana, anche ci ha scritto da Santa Sofia, vuole dedicare l'intero programma al suo papà, oggi è il suo compleanno, facciamo gli auguri a tutti quelli che oggi compiono il compleanno, anche quello di prima, ogni tanto ci dimentichiamo, tanti auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni. E allora anche al papà di Gaetana, con la canzone Come Mona Lisa di Mango.

Andiamo avanti così con le canzoni che scelgono gli ascoltatori, e quindi c'è anche Antonella da Corigliano Rossano che vuole ascoltare Occhi di ragazza di Gianni Morandi, e con questo brano augura a tutti gli ascoltatori buon fine settimana. Un saluto anche per noi dello staff della radio. Gianni Morandi, Occhi di ragazza.

0: stamattina siamo partiti forte e quindi non abbiamo avuto il tempo di dare i numeri. Adesso è arrivato il momento, eccolo qua. 393 56 14 400, questo è WhatsApp, logicamente ci potete inviare un messaggio per richiedere il vostro brano preferito o addirittura un vocale, così potrete ascoltare la vostra voce alla radio. C'è anche sempre il numero fisso 0983 8704, quindi andiamo avanti così, bravissimi. Stamattina io vi ringrazio, però adesso ci fermiamo un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti. Allora, siamo pronti, dice la regia? Sì, siamo sempre pronti, dice la regia. E allora, pubblicità.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
9: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
10: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
9: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
10: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
9: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
10: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
9: E servizio navetta, 9 posti.
10: Comodo, sicuro, puntuale.
9: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
10: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
11: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
2: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada!
13: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
14: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
15: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
16: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
17: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
16: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
17: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
16: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
17: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
18: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
19: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
20: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
21: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
20: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
21: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
22: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Arbrush International, time.
24: Sono le 8 e 6 minuti.
25: È l'ora di consultare il mago Domenico.
26: Per raggiungere amori impossibili.
25: Telefona subito allo 360 85 56 77.
24: Radio Arbrush International News.
27: Buongiorno dalla redazione.
28: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
29: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
27: Nell'incendio divampato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
28: Confermato dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma l'ergastolo per Cristian Sodano, l'ex finanziere di 28 anni, che il 13 febbraio del 2024 uccise Nicoletta Zomparelli e René Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata Desiree, che invece riuscì a scappare dalla sua abitazione nel quartiere San Valentino a Cisterna di Latina, riconosciuta l'aggravante dei motivi abietti e futili.
27: Fa discutere la sentenza del GUP di Brescia sul caso avvenuto nel centro di accoglienza di Collio. Un 29enne bengalese è stato condannato a 5 anni di reclusione per atti sessuali con minorenne, dopo aver avuto rapporti sessuali con una bambina di 10 anni rimasta incinta. Nelle motivazioni il giudice esclude però che vi siano prove sufficienti per qualificare i fatti come violenza sessuale, evidenziando contraddizioni nelle testimonianze e richiamando anche aspetti culturali legati al paese d'origine dell'imputato.
28: La nave GNV Azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, è ferma al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma.
27: Mondiali 2026 di calcio. Dopo aver perso all'esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay con il gol decisivo al secondo minuto di Galarza. I sudamericani resistono in 10 all'assedio della squadra di Montella. Dopo l'espulsione nel recupero del primo tempo di Almiron, primo giocatore della storia a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca. Turchia eliminata così dal mondiale. Nelle altre partite gli Stati Uniti battono l'Australia 2-0 e si qualificano ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Per il gruppo C, nella notte italiana è sceso in campo il Brasile di Ancelotti, che ha battuto Haiti 3-0. Nello stesso gruppo il Marocco vince contro la Scozia 1-0.
28: Ed è tutto, a più tardi.
30: Questo programma è offerto da
31: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
32: Radio Arbrush International. Meteo.
28: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Buon sabato, oggi 20 giugno 2026. Oggi è l'ultimo giorno di questa settimana, ma è anche l'ultimo giorno di primavera. Domani siamo in estate ufficialmente. Allora, c'è un buongiorno che voglio leggervi da parte di una nostra ascoltatrice che ci è arrivato qui su WhatsApp e dice così: che questo fine settimana ti regali momenti di dolce relax, serenità e gioia. Buon weekend! E quindi lo giriamo a tutti i nostri cari amici ascoltatori. Adesso ci fermiamo un attimo, ci sono i consigli per gli acquisti, la pubblicità e poi andiamo avanti con le vostre richieste.
1: Su Radio Arbrecht International, Bandiera Gialla.
2: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
1: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera Gialla, un programma ideato da Mimmo.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrecht International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrecht International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrecht International.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
4: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
5: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
4: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
5: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
4: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
5: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
4: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrecht, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie dei grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
5: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
6: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
3: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
6: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
4: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
7: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre, oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
9: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 per 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
5: cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
10: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.
2: Questo canto popolare racconta la storia di una ragazza che viveva la rosa bianca. Mentre sua madre la pettinava, lei

0: che nostalgia le 100 lire che non ci sono più. Adesso praticamente 100 lire quando sarebbero in euro? 100 lire su 5 centesimi, dai, che non li calcoli proprio, praticamente se te li devono dare di resto glieli lasci pure. Che fine che abbiamo fatto. Va bene ragazzi, cari amici, ben ritrovati, sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Parliamo di cose belle, visto che oggi è sabato, quindi innanzitutto buon weekend. E poi, se volete veramente trascorrere un weekend bellissimo, sì, va bene andare al mare, andare in montagna, ma c'è anche il cinema. Non è detto che per forza bisogna andare a guardare nelle sale, ma ci sono i film che escono nelle sale. Poi tra 15-20 giorni, massimo un mese, ce li avete a portata di mano con il telecomando e quindi li potete guardare comodamente da casa vostra, seduti sul divano. Cinema in FM.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Allora, eccoci qua con il prossimo brano, un brano di Renato Zero, titolo Il Cielo. Il Cielo, grazie alla richiesta di Modestina che vuole ascoltare questo brano per aggiungersi agli auguri del papà di Gaetana, e quindi buon ascolto a tutti, di nuovo auguri, Il Cielo.

0: cari amici, rimanete sintonizzati, adesso arrivano i consigli per gli acquisti, poi c'ho altri brani da farvi ascoltare, ma continuate così perché stiamo andando alla grande. Allora, c'è la pubblicità, dice la regia, ci facciamo da parte, a tra pochissimo.
1: Radio Arbrescia International, emozioni senza fine.
2: Spot, sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy, Limited Edition. Performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop trattino basso Dynamic Sport.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapore di Vini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapore di Vini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale?

0: 2824 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
2: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
3: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
7: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto

0: trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Cari amici, tra poco arriva la pausa caffè, però prima dobbiamo esaudire, vediamo se riusciamo a dirla sta parola, una richiesta musicale. Quindi si tratta di un brano richiesto da Anna Maria da Schiavonea, che vuole autodedicarsi questo brano. Stiamo parlando di Lucio Battisti, la canzone è Io vivrò senza te. Allora, su questo brano comunque manda anche un saluto alla nipote Anna da Taranto, un saluto anche per me e per tutti coloro che sono all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Brescia. Per Anna Maria, che si autodedica questo brano, Io vivrò senza te. Buon fine settimana.

0: pausa caffè, ragazzi, siamo giunti alla fatidica pausa caffè e come al solito io devo avvisare coloro che sono magari un po' nervosi. Oggi non c'è motivo, non è detto, perché ci sono anche quelli che sono nervosi perché devono lavorare oggi e domani e poi devono riposare magari il lunedì o il martedì. In ogni caso, per tutti coloro che insomma di caffè ne possono prendere uno solo, c'è anche la pausa camomilla oppure la pausa caramella. Io faccio la pausa gommina, comunque sempre una pausa, e ci fermiamo un attimo. Quindi ci sono i consigli per gli acquisti, c'è anche il notiziario, noi vi diamo l'informazione ogni ora, quindi ci teniamo aggiornati su tutto ciò che accade in Italia e nel mondo. C'è la pubblicità, tra pochissimo.
1: Radio Arbrecht International. Spot.
2: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
3: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
1: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
4: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
5: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
4: E cosa si mangia?
5: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
4: Wow! E da bere?
5: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
4: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
10: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
11: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
12: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
13: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
12: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
13: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
12: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
13: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
12: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
13: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
14: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi, lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
13: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
15: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
2: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
1: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
2: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
1: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
2: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
4: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
3: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
4: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
3: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
4: Notaro, ti fa strada.
5: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
6: Radio Arbrescia International. Time.
7: Sono le 9 e 6 minuti.
8: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
9: Per togliere invidie e malignità.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.
10: Radio Arbrescia International News.
11: Buongiorno dalla redazione.
12: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo all'NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
11: Le parole di Trump hanno subito provocato polemiche e reazioni. Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista nei prossimi giorni. La stessa decisione è stata presa dal governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato Meloni per esprimerle solidarietà. Salvini dichiara: è un attacco a tutti noi. Per la segretaria Dem Schlein sono parole inaccettabili, ma la destra, aggiunge, capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, dice: la premier impari, basta inseguire Trump.
12: Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi volerà in Svizzera.
11: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato sparato, l'ha investita.
12: La polizia di Stato di Bologna ha identificato e denunciato il presunto autore dell'aggressione ad un autista TPER avvenuta a bordo di un autobus lo scorso 13 giugno. L'uomo, un italiano settantenne, è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Dalle immagini di un video diffuso dalla polizia si vede che il conducente dell'autobus abbandona il posto di guida e raggiunge l'anziano nella parte posteriore del mezzo. Successivamente la colluttazione, che degenera poi con l'aggressione a morsi da parte del passeggero.
11: Calcio: a 46 anni Ronaldinho torna a giocare. Il campione brasiliano ha trovato un accordo con il Ravenna, club che milita in Serie C. L'annuncio ufficiale e tutti i dettagli verranno svelati in un evento fissato per il 23 giugno a Miami. Le dichiarazioni dello stesso calciatore e del patron Ignazio Cipriani fanno pensare a un evento in grande stile.
12: Ed è tutto, a più tardi.
5: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
13: DR, dischi in prima linea.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Un programma ideato da Mimmo.
1: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Albrecht International. Buon sabato, buon weekend, buon inizio giornata. E adesso ci fermiamo di nuovo perché ci sono i consigli per gli acquisti, però rimanete sintonizzati, ho già dei brani da farvi ascoltare. L'unica cosa volevo ricordarvi poi che dalle 9.30 in poi cercheremo di mandare in onda brani dagli anni 90 a seguire. Allora, siamo pronti per i consigli per gli acquisti? Sì, dice la regia, eccoli qua, a tra pochissimo.
0: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai solo su Radio Albrecht International.
2: Spot.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Albrecht International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Albrecht International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Albrecht International.
4: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
6: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
5: Mmm, ma è uno spettacolo!
6: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
3: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, certo, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
3: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
3: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
2: Chi guida Mercedes?

0: Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
1: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
0: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
1: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
3: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbresh for you, Arbresh for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbresh for you.
2: Su questo brano Anna da Taranto vuole ricambiare i saluti alla zia Anna Maria di Schiavonea. Mi mancherai, dei Romance. Buon ascolto a tutti.

Se ci state seguendo, ok, già lo sapete, ma se vi siete solo adesso imbattuti su queste magiche frequenze, è mio dovere informarvi che state ascoltando Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Ed è arrivato il momento di fare un po' di casino, anzi un po' di rumore, con Raffaella Carrà. E grazie anche alla richiesta di Rosa da San Lorenzo del Vallo, che saluto e ringrazio, e gli auguro buon fine settimana. Rumore!

0: splendida giornata di sole qui che vedo io dalla finestra. Non lo so in altri posti, ma credo che nella provincia di Cosenza sia ovunque così. Quindi pomeriggio c'è chi può andare al mare e prendere la tintarella, c'è chi invece è già in vacanza da ieri perché è iniziato il weekend, e c'è chi invece come me c'ha solo domani, quindi quel giorno non sa se fare qualcosa di diverso, nel senso che invece di stare a casa se ne va in montagna o al mare. Però cosa ci spaventa? Ci spaventa di fare il viaggio, ci si stanca a fare il viaggio. Qualche volta quando un giorno è uno solo, uno preferisce, dice, ma quasi quasi me ne sto a casa al fresco, c'è il frigo vicino, non spendo neanche tanti soldi e te ne stai comodamente seduto sul divano. Giusto per dire che secondo me ce ne sono in tanti che domani magari rinunciano anche al mare se hanno una sola giornata di riposo. Allora adesso invece abbiamo qualche secondo, anche qualche minuto di riposo, perché arrivano i consigli per gli acquisti. Rimanete sintonizzati che qualche altro brano ve lo faccio ascoltare, ma se lo richiedete voi è logico che sarebbe meglio. Pubblicità.
1: Bandiera gialla, un viaggio nella storia della musica.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Rossano, telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 con Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
4: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
5: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
6: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
7: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
8: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
9: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
10: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a

0: affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Cristallo rotto? Non aspettare!
2: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
2: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
2: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
2: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
3: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
4: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
0: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
5: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: Dal 1976, Radio Orbrecht International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
1: Spot.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
5: Tenga, questo è lo scontrino.
6: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
5: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
7: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
10: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
1: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
11: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
1: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
12: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
13: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
14: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
15: Rinnova i tuoi spazi con stile.
16: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
15: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
16: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
15: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
16: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
15: Pagamenti comodi e personalizzati.
16: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
15: Seguici sui social.
17: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
18: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
0: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbrescia International. Time.
20: Sono le 10 e 4 minuti.
21: È l'ora di consultare il mago Domenico.
22: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
21: Telefona subito allo 360 85 56 77.
20: Radio Arbrescia International News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv nell'Ucraina orientale. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane, mentre i colloqui guidati dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto iniziato nel febbraio 2022 rimangono di fatto congelati. Il sindaco di Kharkiv, Terekov, ha riferito che una donna è rimasta intrappolata sotto le macerie dopo che un raid ha colpito una zona residenziale.
2: Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta invece andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, volerà oggi in Svizzera.
3: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Ha stretto giro la replica di Meloni in un video sui social.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz.
2: Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Hibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita.
3: Archiviate le prove scritte della maturità 2026, gli studenti stanno già pensando all'orale, che comincerà a partire da lunedì prossimo. Si procederà in ordine alfabetico, dalla lettera estratta il 16 giugno scorso durante l'assemblea plenaria delle commissioni. La maggior parte delle novità dell'esame di quest'anno riguarda proprio il colloquio, che non solo cambia struttura ma diventa obbligatorio. Chi fa scena muta rischia di essere bocciato.
2: Lo sport è la scherma, l'Italia è campione d'Europa nella spada maschile. Simone Mencarelli, Matteo Galassi, Davide Di Veroli e Andrea Santarelli hanno conquistato la medaglia d'oro dopo aver nettamente sconfitto la Francia padrona di casa per 45-30. Quella degli spadisti azzurri è la quinta medaglia per la spedizione italiana ad Anthony in Francia. La seconda di giornata dopo il bronzo delle sciabolatrici Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotilli.
3: Ed è tutto, a più tardi.
20: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
23: DR, dischi in prima linea.
24: Radio Arbrescia International.
25: Te lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.

0: Da adesso su Radio Arbrescia International, bandiera gialla.
1: Finché vedrai sventolar bandiera gialla.
0: Un viaggio nella storia della musica, tra i miti del passato italiani e internazionali. Bandiera gialla, un programma ideato da Mimmo.
2: Cari amici, ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla, alla seconda parte di Bandiera Gialla su Radio Arbrescia International. Abbiamo ancora un'ora di tempo e quindi dobbiamo innanzitutto esaudire le richieste dei nostri ascoltatori. Allora, la prossima canzone che ascolteremo è quella di Marco Mengoni, Due Vite, grazie alla richiesta di Giampiero da Rossano, che ringrazio e saluto e a cui auguro anche buon ascolto, ma soprattutto buon fine settimana.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questa non è l'ultima canzone, è la luna. Non esploderà, state tranquilli. E poi qui arriva sempre la musica. Anche se adesso ci dobbiamo fermare un attimo perché ci sono i consigli per gli acquisti, quindi rimanete sintonizzati. Ma state tranquilli che ritorneremo.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International, accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
8: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
8: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
9: Notaro, ti fa strada! Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23. Vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
3: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
10: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6x70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
11: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
12: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti, Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
11: Ma è uno spettacolo!
12: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
13: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
14: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
15: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
16: Dal 1991, la tua mobilità ha un nome. Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
17: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
16: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
17: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
16: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
17: E servizio navetta 9 posti.
16: Comodo, sicuro, puntuale.
17: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
16: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Bandiera Gialla, un viaggio nella storia della musica. Ed il tempo volerà.
1: Arbrèche for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrèche for you.
2: Questo Arbrèche for you è stato richiesto da Paola, che è la nipote di Anna Maria di Schiavonea. Il brano è quello di Venditti, Alta Marea, e su questo brano Paola saluta proprio la zia, e noi salutiamo tutti gli ascoltatori. Buon ascolto a tutti.

E sempre su questa splendida canzone la zia di Paola, Anna Maria, ringrazia la nipote e ricambia i saluti. Ben ritrovati sintonizzati all'ascolto di Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International. Oggi è sabato 20 giugno 2026 e quindi buon weekend a tutti. Allora, vi dico come mi organizzo io per il fine settimana. Il mio personale fine settimana. Ho tre fasi. Sperare che arrivi, non accorgermi di quando è passato e chiedermi chi abbia rubato le mie 48 ore. Tutto ciò per presentare anche il prossimo brano dal titolo Torna a casa. Basta già questo per trascorrere un buon weekend, tornare a casa e rilassarsi un po'. Maneskin.

porte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
2: Spot. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
3: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
2: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo, il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
3: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
2: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
3: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
2: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
4: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
5: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
4: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
5: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
4: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
5: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Cristallo rotto? Non aspettare!
7: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
6: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
7: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
6: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
7: Vi aspettiamo in via nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
6: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
7: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
8: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
9: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
12: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard.

0: gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vineyard Bresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
1: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
2: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
3: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
4: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
5: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
4: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
5: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
4: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
6: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale. Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 con Contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
7: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
9: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
8: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
9: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
8: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
9: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
8: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
9: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
10: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai

Pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Cari amici, ben ritrovati, sintonizzati, state ascoltando ancora Bandiera Gialla su Radio Arbrecht International, ma ancora per poco perché il nostro spazio a disposizione sta per terminare e c'è tempo ancora per l'ultima canzone, una canzone di Tiziano Ferro. E il titolo ero contentissimo, grazie a una richiesta che ci è pervenuta da parte di Gaetana da Santa Sofia. Ci scrive con la canzone di Tiziano Ferro ed ero contentissimo. Da parte mia e il mio papà ringrazia a mia cognata Antonella e a Modestina con mille volte grazie, e un ringraziamento per tutti noi dello staff di Radio Arbrecht, quindi siamo tutti contentissimi ed ero contentissimo e sono contentissimo con Tiziano Ferro.

0: Sono contentissimo di dirvi, cari amici, buon fine settimana, buon weekend, buon sabato, buon divertimento. Divertitevi in questo fine settimana perché poi, tra l'altro, oggi è anche l'ultimo giorno di primavera, domani siamo già in estate. Noi lunedì ci ritroveremo qui a Bandiera Gialla su Radio Brescia International in piena estate, il 22 di giugno 2026. Detto ciò, ci dobbiamo salutare. Io però prima devo ringraziare tutti i cari nostri amici ascoltatori che sono sempre presenti, interagiscono con noi, anche se abbiamo avuto poco tempo per parlare, di trovare qualche argomento, ma c'è stata tanta musica che abbiamo condiviso insieme e grazie alla vostra selezione la musica è stata fantastica. Io vi ringrazio per questo, vi auguro veramente di cuore di trascorrere un buon weekend. Adesso vi lascio con Verdi, Bianchi e Rossi, condotto da Francesca Romana Magri, che vi terrà compagnia fino alle ore 13. Detto ciò, vi saluto con il solito ciao, i consigli per gli acquisti. È inutile che ripeto le stesse cose. Buon fine settimana, risentirci a presto, cioè a lunedì.
1: La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio: alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti. Pensati per te. Supermercato Spesa Mia del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
4: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronte a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 1855 715, 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
5: Rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
5: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte spar e DL Modus Gruppo Doimo.
6: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
5: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
6: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
5: Pagamenti comodi e personalizzati.
6: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 915009 o 330 66 09 51.
5: Seguici sui social.
7: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
8: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
9: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
10: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
11: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
12: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
13: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
14: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
15: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
14: E cosa si mangia?
15: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
14: Wow! E da bere?
15: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
14: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato! Vai all'incrocio dei sapori! Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori, Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
16: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
17: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Tra poco su Radio Arbresh International.
19: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
20: Radio Arbresh International, time.
21: Sono le 11 e 8 minuti.
22: È l'ora di consultare il mago Domenico.
23: Per raggiungere amori impossibili.
22: Telefona subito allo 360 85 56 77.
24: Radio Arbresh International News.
25: Buongiorno dalla redazione.
26: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios citando fonti ben informate. In precedenza aveva riferito che l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff è in viaggio, mentre è già arrivato in Svizzera Kushner, genero del presidente americano Trump. Dovrebbero quindi tenersi oggi i colloqui tra funzionari americani e iraniani, i primi dopo l'intesa firmata nei scorsi giorni per mettere fine al conflitto. Al centro del nuovo round di negoziati ci sarebbe il nucleare iraniano.
25: Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato il giorno precedente tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno causato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte nelle prime ore del mattino.
26: Nell'incendio divampato nel resort di Baibe, nella Repubblica Dominicana, è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio. Le autorità inoltre fanno sapere che a causa dell'incendio sono stati evacuati quasi 1700 turisti e trasferiti in altri hotel e strutture ricettive vicine.
25: Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente avvenuto avvenuto sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. Si cerca di risalire alla dinamica della collisione. Secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, chi si trovava sul veicolo coinvolto avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce.
26: In occasione della giornata mondiale del rifugiato, Sergio Mattarella ha sottolineato che la Repubblica Italiana si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano e contribuire, ha detto, alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Il capo dello Stato ha poi espresso la sua vicinanza alle persone che ogni anno sono costrette alla fuga.
25: Il calcio, prima vittoria ai mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C, in cui il Marocco ha battuto la Scozia 1-0. Nel girone D, sorprendente vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella, nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguayano Almirón, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario. Vittoria degli Stati Uniti, che staccano il passo per i sedicesimi battendo l'Australia 2-0. In programma oggi Olanda-Svezia alle 19, poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
26: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.
2: Radio.

0: Italia.
1: Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi in questo sabato italiano 20 di giugno. Sta per arrivare l'estate, cari amici, e io spero che durante questo weekend abbiate la possibilità di andare al mare, andare in montagna, comunque di rilassarvi e di assaporare quest'estate che dal punto di vista meteorologico è già arrivata da un bel pezzo. Dal punto di vista invece del solstizio, così dicono quelli bravi, sta per arrivare, ci siamo e domani. Tra poco parleremo di nostalgia italiana, perché parte anche un po' dell'estate. Quanti di voi hanno ancora a casa l'enciclopedia? Ecco perché è arrivata quella online e praticamente l'ha scalzata. Andremo in tavola, andremo a Napoli anche per parlare di sugo alla genovese, poi l'agenda con i compleanni, con gli onomastici e il proverbio del giorno, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Sì, tutti i colori dell'Italia.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
2: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
4: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
5: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
4: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
5: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
4: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
5: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
6: Un mondo di possibilità. Un pianeta di servizi.
1: Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPA, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in Via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
7: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
8: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
7: E il primo agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
9: Tenga, questo è lo scontrino.
10: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
9: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
11: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
8: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio, telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
12: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
13: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6 per 70 grammi, a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
14: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

Brash for You, Are Brash for You. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Are Brash for You.

0: Diamo il via al sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati in questo 20 di giugno, cari amici. Beh, iniziamo questo nuovo appuntamento. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Fausto. Ciao Fausto, bentornato.
1: Ciao Francesca, ben trovata.
0: E iniziamo come sempre con un po' di date, di agenda. Quindi vediamo quali sono le date e le annate che hanno segnato la storia in questo 20 di giugno nella storia d'Italia.
1: Allora, non è proprio nella storia d'Italia, ma in tutto il mondo, nel 1975 esce nelle sale Lo Squalo.
0: Wow, Jaws, conosciuto, esatto, anche per quella colonna sonora taram, ta ta ta ta ta ta ta ta, che tutt'oggi ascoltandola, non so voi, ma a me mette un po' di inquietudine.
1: Esatto. Nel 1978 invece l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Nel 1979, per la prima volta in Italia, una donna, Nilde Iotti, viene eletta presidente della Camera dei Deputati.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Oggi spegne le candeline Anonimo Italiano, cantautore, Gianni Fantoni, conduttore radiotelevisivo e imitatore, Luigi De Magistris, politico ed ex sindaco di Napoli, e Daniele Verde, calciatore.
0: Dai compleanni invece andiamo agli onomastici.
1: Gli onomastici oggi festeggiamo Sant'Ettore, San Silverio e San Lucano.
0: Quindi mi raccomando, ricordatevi, se avete delle persone che si chiamano Ettore,
1: Silverio e Lucano,
0: mi raccomando, fate gli auguri di buon onomastico. Ultimo, ma non meno importante invece,
1: il proverbio del giorno: biondo ondeggia di giugno il grano, pronto sta il contadino con la falce in mano.

0: Sono tanti i vostri messaggi, come sempre. Oggi abbiamo scelto quelli nel sabato di Verdi Bianchi Rossi, quindi primi messaggi del weekend. Abbiamo scelto quelli di Marco e di Silvia, giusto Fausto?
1: Cinzia. Marco, Cinzia.
0: Spero che mi perdonerai, Cinzia.
1: Ma sicuramente. E li salutiamo e ovviamente, come sempre, li ringraziamo per averci scritto. Marco ci dice che andò a vedere il film Lo Squalo appena uscì al cinema e da allora si è appassionato allo studio di queste meravigliose creature.
0: Ora, meravigliose quanto inquietanti. Esatto. Meno male che in Italia comunque sembra esserci soltanto la verdesca, non ce ne siano ad esempio quelli bianchi, Squalo Bianco, che appunto è quello che è protagonista di questo film.
1: Esatto, mentre Cinzia si ricorda che quando uscì Anonimo Italiano e pubblicò il suo singolo E Così Addio, pensò che fosse una trovata di Claudio Baglioni per tenere sulle spine i suoi fans, ma poi capì che era soltanto un cantante che voleva imitarlo molto bene, tra l'altro, perché il timbro vocale era lo stesso, non so se ti ricordi.
0: No, non ricordo, però insomma ci vuole grande studio e grande impegno per replicare una voce come quella di Claudio Baglioni.
2: Verdi, bianchi e rossi. Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wingfoil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in Piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
3: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
2: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla Macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
5: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati

0: social.
1: A Castro Villari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
0: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
1: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
0: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
1: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
0: Notaro, ti fa strada.
2: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cristallo rotto? Non aspettare!
4: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
3: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
4: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
3: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
4: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
3: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
4: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
2: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
8: per la tua azienda. Scegli il successo. Scegli il

Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. History Music. History Music su Radio Arbrescia International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.

Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovati quando arriva un momento di nostalgia, nostalgia italiana. Vorrei farvi una domanda, ma a casa vostra voi avete ancora l'enciclopedia? Perché con l'arrivo del web, dell'intelligenza artificiale, insomma dei mezzi potentissimi dell'internet, ormai l'enciclopedia e molte di quelle che abbiamo a casa sono diventate obsolete. Però noi vogliamo fare un revival, un salto indietro nel tempo e parlare di quelle pagine che andavamo a sfogliare e non finivano mai. Restate qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo è il sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Oggi, visto che è weekend, noi di Verdi, Bianchi e Rossi, a ripetilo un'altra volta, cogliona. Siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, il sabato ci prende un piccolo momento di nostalgia, perché torniamo indietro nel tempo e portiamo con noi dei ricordi, delle emozioni. Do il bentornato a Fausto. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo dell'enciclopedia, perché è un qualcosa che purtroppo o per fortuna è diventato sempre più a portata di mano con Wikipedia, con i telefoni. Però che fascino ha, o che fascino aveva l'enciclopedia, quella grossa, quando dovevamo scoprire il significato di qualcosa e dovevamo per forza usare lei, quando non c'era Google.
1: Esatto, negli anni 50, 60, 70, fino a metà degli anni 90.
0: Anche negli anni 2000.
1: Nei primi anni 2000, fino all'avvento di internet, l'unico modo appunto era quello di appoggiarsi alla sana e vecchia enciclopedia, questi tomi pesantissimi,
0: mamma mia,
1: spesso pieni di polvere, che stavano lì. Ma alcune volte, come ad esempio la mia, erano di anni molto passati. Io ne avevo una del 56.
0: Sì, che magari non erano neanche aggiornate, quindi c'erano delle cose che oggettivamente non è che potevi cercare lì il significato. Non sapevano tutto, perché i tempi si vanno ad evolvere.
1: Esatto, quindi c'era la Jugoslavia come nazione ancora intera, c'era l'URSS ancora tutta quanta intera, quindi più che altro era la problematica per quanto riguardava la geografia politica, geografia fisica e tutto il resto di quello che poi sono andate, causa le varie insurrezioni e tutto il resto, a modificare un po' l'Europa.
0: Ma banalmente, su un'enciclopedia degli anni 90 non c'era il World Wide Web, non c'era internet, non c'era il telefono, lo smartphone, però c'era una magia che forse oggi, con appunto lui, l'internet, abbiamo perso, sempre parlando di enciclopedia.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot.
4: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
5: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
6: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
5: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
6: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
5: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
7: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi di

0: l'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
2: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
3: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
4: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
3: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
4: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
3: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
5: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
6: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
5: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri. Panoramic è anche B&B.
7: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
8: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
9: Rinnova i tuoi spazi con stile.
10: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
9: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
10: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
9: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
10: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
9: Pagamenti comodi e personalizzati.
10: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
9: Seguici sui social.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è P-Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con P-Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito epiopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. P-Open, il futuro è qui.
12: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbrescia International. Time.
15: Sono le 12 e 8 minuti.
16: È l'ora di consultare il Mago Domenico.
17: Per togliere invidie e malignità.
16: Telefona subito allo 360 85 56 77.
15: Radio Arbrescia International News.
18: Un saluto dalla redazione.
19: Esteri in primo piano, Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale.
18: Attacco del presidente americano Trump alla presidente del Consiglio Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il tycoon tira in ballo la premier. Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica di Meloni in un video sui social. Io e l'Italia non imploriamo mai. Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, la premier sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare e il suo staff avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
19: Ora la cronaca: un 17enne è morto dopo lo scontro in Versilia tra lo scooter su cui viaggiava insieme ad un amico e un SUV. È avvenuto poco prima delle 4 al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi sul viale a Mare, non lontano da una discoteca. L'auto con targa svizzera avrebbe fatto inversione ad U. Gli occupanti del SUV sarebbero 3 e sono fuggiti. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso in ospedale a Pisa con l'elicottero. Sono intervenuti il 118 e i carabinieri.
18: A Bolzano un uomo di 30 anni guidava il monopattino in piena notte in forte stato di ebbrezza. I carabinieri, insospettiti dall'andamento del mezzo, hanno fermato il 30enne romeno che presentava evidenti sintomi riconducibili a uno stato di alterazione dovuto all'abuso di bevande alcoliche. Già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico con valori superiori di oltre 4 volte rispetto al limite previsto dalla legge.
19: E torniamo alla pagina degli esteri. Lo Sri Lanka sta affrontando una delle peggiori epidemie di dengue degli ultimi anni, con oltre 44.000 casi e 28 decessi registrati dall'inizio dell'anno. I contagi sono aumentati rapidamente dopo il passaggio di un ciclone lo scorso novembre, che ha lasciato grandi quantità di detriti favorendo la proliferazione delle zanzare. Più della metà delle infezioni è concentrata nella regione occidentale del paese.
18: Economia: a maggio il volume dei prestiti bancari a famiglie e imprese è aumentato del 3% su base annua, segnando il ritmo più alto dal novembre 2022. Si consolida così l'espansione iniziata a marzo 2025. Per le famiglie la crescita è del 2,6%, per le imprese del 3,1%. A indicarlo è l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, nel rapporto mensile.
19: In chiusura alle due ruote, un super Ogura si prende la pole position Brno in 1,51,139 davanti a Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Moreira Morbidelli nono. Alle 15 la sprint race.
18: È tutto, a più tardi.
20: Questo programma è offerto da
21: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
22: Radio Arbrecht International. Meteo.
19: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord soleggiato al mattino, nel pomeriggio formazione di alcuni rovesci o temporali in prossimità dei rilievi alpini, in locale sconfinamento alle piedemontane. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio di calore diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche annuvolamento diurno lungo la dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi.
23: L'informazione di Radio Arbrecht International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrecht International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
24: DR, dischi in prima linea.

0: parlando di enciclopedia in questo sabato di verdi, bianchi e rossi, beh, sono tanti messaggi vostri che ci sono arrivati, tanti ricordi, tante emozioni legati proprio a questi tomi che, come abbiamo detto prima, sono pesanti, erano pesanti, perché io ho parlato spesso con tante persone che, cambiando casa, dell'enciclopedia, visto che tutto ormai è su internet e su ChatGPT, sull'intelligenza artificiale, ormai non serve più aprire l'enciclopedia, sfogliare pagina dopo pagina dopo pagina. Ciao Fausto.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Ci scrivono Bernardo e Giuseppe, che salutiamo e ringraziamo per averci
0: mandato. Ciao Bernardo e ciao Giuseppe.
1: Bernardo ci dice che mentre parlavamo dell'enciclopedia cartacea gli è tornato in mente proprio l'odore della sua, che ancora però conserva gelosamente sopra uno scaffale. Mentre Giuseppe si ricorda che alle scuole medie, quando si riunivano per studiare, ognuno di loro portava la propria enciclopedia.
0: Spero non nello zaino, perché insomma era parecchio pesante, assieme ai libri, il diario, l'astuccio. Cioè, l'enciclopedia nello zaino, che fa fare, come si chiamano, i muscoli delle spalle, il trapezio.
1: Il deltoide, il trapezio.
0: Deltoide, esatto.
1: E dice che ognuno, chi aveva l'enciclopedia più aggiornata, si vantava per una settimana, come se avesse vinto un premio.
0: Ah, e vabbè, adesso non so quali premi si potrebbero vincere. Chi ha l'ultima intelligenza artificiale, chi ha l'ultima versione di ChatGPT.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma, in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
6: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. ferie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
10: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
11: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
12: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113, aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
13: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6x70 grammi, a 5,59€. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49€. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05€ letto.
14: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
15: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
14: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
15: Assimbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assimbici.
16: tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
17: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
16: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
17: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
16: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
17: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
18: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
19: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
20: Tenga, questo è lo scontrino.
21: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
20: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
22: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
23: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
24: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
25: Radio Arbrescia International.
24: Arbrescia for you. Arbrescia for you. Scegli e ascolta la tua canzone preferita. Invia un WhatsApp al 393 56 14 400. Arbrescia for you.

Siamo nel Sabato Italiani, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, e vi portiamo in una delle città più belle di mare d'Italia. Si va a Napoli perché c'è un sugo, c'è un condimento che fa veramente girare la testa agli amanti delle cipolle. Poi fa girare la testa anche a chi non ama le cipolle, ma quello in un altro senso, con la pasta o con la carne, è di sugo alla genovese. Che vi parliamo? Restate con noi.

0: Oggi andiamo in una delle città più belle d'Italia. Andiamo in un golfo meraviglioso, si va a Napoli, perché parliamo di... in realtà è una pasta, però può essere secondo me anche un modo in generale di cucinare anche la carne. Do il bentornato a Fausto e andiamo a Napoli per parlare di pasta alla genovese.
1: Ciao Fra, allora sì, ecco, la pasta alla genovese, il sugo alla genovese, tutti diranno viene da Genova, e invece no, è napoletano. Ma
0: nonostante il nome sia ingannevole, in realtà è made in Naples.
1: Esatto, una delle varie origini potrebbe essere perché in quel periodo, il XIV secolo, c'erano molti mercanti di Ginevra. Allora, Ginevra in francese è Genevoise, Ginevrini, Genevoise.
0: Quindi genovese, perché esatto. Anche poi i napoletani hanno una tendenza, esatto, a storpiare tante, in meglio, in bello, tante parole che vengono dall'estero e poi a farle proprie del loro linguaggio, anche in tavola, quindi vale questa cosa.
1: Esatto, quindi questa la caratteristica principale di questo sugo è l'uso abbondante di cipolle, che vanno molto ben bollite,
0: amalgamate
1: fino a che diventano una crema dolce molto saporita, a cui viene unito il manzo, come di solito, o il muscolo, il girello, il cappello del prete. Viene cotto anch'esso lentamente fino a diventare tenerissimo e facilmente sfilacciabile. Quindi ovviamente va messo con pasta corta, perché così entra meglio nel, diciamo,
0: nella penna rigata, sottolineiamo rigata,
1: assolutamente rigata. E ovviamente così si può assaporarne meglio il gusto dolce, ma anche molto deciso, perché tutti questi ingredienti, diciamo, non solo rendono il sugo dolce, ma anche lo rendono anche molto deciso.
0: Però devo fare una piccola postilla, mi raccomando, è per forti di stomaco, nel senso che la cipolla in queste quantità così importanti è buonissima da mangiare, però magari in borsa mettiamo un bel copertore gastrico, o in borsa o in tasca, però il piatto è veramente buonissimo.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: Spot.
4: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social. C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie dei grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social.

0: del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
3: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. 0 interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 €. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
0: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora

0: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
1: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
0: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. Social. MGC. Salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
3: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: qui la sesta ed ultima puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Arbrescia International. Chiudiamo il sabato, chiudiamo la settimana. Vi ringrazio per dare un contributo speciale con i vostri messaggi. Ringrazio anche Fausto che è stato con noi oggi. Vi ricordo che ci sentiamo lunedì, quindi divertitevi, prendete anche un po' di sole e buon weekend da noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a lunedì!
1: Radio Arbrescia International.
2: Oh mia bella Madonnina.
3: Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.
4: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi. Sull'acqua, come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport. La libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli, nel nostro store, in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram. Backloop_ Dynamic Sport.
5: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
6: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
9: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
10: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
4: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
10: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina Latina, che esalta i sapori autentici.
11: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
10: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
11: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie, escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
10: Hotel Ristorante Pollo d'Oro, a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
11: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
12: Rinnova i tuoi spazi con stile.
13: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
12: Cucine e gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus gruppo Doimo.
13: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
12: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
13: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
12: Pagamenti comodi e personalizzati.
13: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 50 09 o 330 66 09 51.
12: Seguici sui social.
14: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
15: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
14: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
15: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
16: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
17: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
18: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
17: E cosa si mangia?
18: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
17: Wow! E da bere?
18: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
17: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
19: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
20: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
21: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
22: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
23: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
24: Radio Arbrescia International. Time.
25: Sono le 13 e 14 minuti.
26: È l'ora di consultare il mago Domenico.
27: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
26: Telefona subito allo 360 85 56 77.
28: Radio Arbrescia International News.
29: Buon pomeriggio dalla redazione.
30: Una donna di 46 anni è morta in conseguenza dell'incendio divampato a Santo Domingo nel resort Viva Dominicus Beach. Al momento dello scoppio del rogo erano presenti nella struttura almeno 285 italiani su un totale di 1700 turisti. Durante le fasi dell'evacuazione dalle stanze, la 46enne Francesca Valentino, originaria di Caserta, è stata colta da una crisi respiratoria dovuta ad un'intossicazione da monossido di carbonio ed è deceduta dopo aver perso conoscenza. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava in spiaggia insieme ad altri turisti evacuati dalla struttura quando è stata investita dal fumo e ha perso conoscenza. La Farnesina intanto fa sapere che sono in corso le operazioni per eseguire il rimpatrio degli italiani coinvolti nel rogo.
29: In Versilia, la scorsa notte, un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ferito gravemente il secondo giovane, trasportato in elicottero all'ospedale di Pisa. Gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente, mentre i carabinieri sono sulle loro tracce.
30: Attacco di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7, il tycoon tira in ballo la premier e dice: mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. A stretto giro la replica della premier in un video sui social.
31: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia non imploriamo mai.
29: Poi in serata Trump ha rincarato la dose dicendo alla NBC: Meloni era una grande fan, ma non la voglio come fan perché non c'era quando si è trattato dello stretto di Hormuz. Da quanto filtra, Meloni sarebbe preoccupata per questo duello diplomatico che potrebbe continuare. Lo staff della Premier avrebbe sollevato dubbi sulla salute mentale del presidente americano.
30: In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese. Colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione.
29: Le due ruote Ayo Gura si prende la pole position nelle qualifiche di MotoGP del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. Jorge Martin e Franco Morbidelli passano dal Q1 al Q2, poi si scatenano i big. Il pilota giapponese fa segnare il tempo record di 1:51:139, precedendo Fabio Di Giannantoni e Pecco Bagnaia, che completano la prima fila. Quarta posizione per Bezzecchi, mentre Marc Marquez è quinto. Alle 15 la sprint race.
30: E con questo è tutto, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.

0: Spot.
1: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
3: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
4: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
3: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
4: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
3: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
4: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
3: E servizio navetta 9 posti.
4: Comodo, sicuro, puntuale.
3: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
4: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
5: Cristallo rotto? Non aspettare.
6: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
5: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
6: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
5: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
6: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
5: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
6: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
8: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
7: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
8: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
7: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
8: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
7: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
9: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
10: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
0: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
11: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
13: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
12: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
13: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
12: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
13: Notaro, ti fa strada.
14: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
15: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret e risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
16: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
17: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
18: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
23: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
24: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
25: Fossi in te sarei nervoso.
24: Sette eredi.
26: Chi è il prossimo?
24: Una fortuna. Nessun testimone.
25: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
24: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
27: Sai come andrà a finire.
24: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
19: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
28: Tracklist su Radio Arbrescia International.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
2: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
6: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
7: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile, prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
11: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
12: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
13: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
14: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti, Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
13: Ma è uno spettacolo!
14: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
15: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.

0: Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrescia International 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrescia International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: Radio Orbrecht International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Orbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioorbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Orbrecht International. Radio Orbrecht International, con te, ovunque.
1: Gabriel, il pacco è moroso!

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
3: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Affidati all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
3: Macelleria DBF, del gruppo DBF.
2: Il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
6: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
5: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
6: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
5: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
7: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina. Immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
8: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
7: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
9: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora.
10: Tenga, questo è lo scontrino. Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
12: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
13: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
14: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
15: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
14: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
15: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
14: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
15: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbrescia International. Time.
18: Sono le 14 e 5 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
20: Per raggiungere amori impossibili.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbrescia International News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: In primo piano la cronaca, ancora un grave incidente sulle strade italiane. Questa mattina sull'autostrada A1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre. In Versilia la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente e i carabinieri sono sulle loro tracce.
21: Una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort in Repubblica Dominicana. La donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria dopo aver evacuato l'hotel insieme agli altri ospiti, perdendo conoscenza per l'inalazione di monossido di carbonio. L'ambasciata italiana segue da vicino la vicenda e ha garantito assistenza ai familiari. Intanto sono rientrati a Roma i primi turisti italiani evacuati, mentre alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro.
22: La politica, Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni sostenendo che la premier italiana avrebbe insistito per ottenere una foto con lui al G7. La replica è immediata, sono parole false e offensive, l'Italia non implora nessuno. Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, mentre Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron e Pedro Sanchez. Trump ha rincarato anche la dose, definendo Meloni una grande fan e criticandola sulla gestione della crisi nello stretto di Hormuz.
21: Un soldato è morto in un nuovo raid dell'esercito israeliano in Libano, mentre nel sud del paese si registrano altre vittime civili. Intanto cresce l'attesa per i negoziati in Svizzera sul dossier nucleare iraniano. Con l'inviato americano Steve Witkoff e il ministro degli esteri di Teheran, Abbas Araghchi, attesi al tavolo del confronto. Donald Trump rivendica di aver spinto Israele verso la tregua, mentre in Israele un sondaggio indica che il 59% degli elettori è contrario a una nuova candidatura di Benjamin Netanyahu.
22: Attesa a Pavia per la visita di Papa Leone XIV, il pontefice arriverà nel primo pomeriggio e sarà accolto tra gli altri dal presidente della regione Lombardia Tilio Fontana nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro e presiderà una celebrazione della parola e renderà omaggio alle reliquie di Sant'Agostino, uno dei padri della chiesa più influenti della tradizione cristiana.
21: Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno e il giapponese Ayogura a conquistare la pole position portando l'Aprilia a Trakaus davanti a tutti, in prima fila anche le Ducati di Fabio Di Giannantonio e di Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale Marco Bezzecchi scatterà quarto, alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Per i mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo e saluta il torneo dopo il KO contro il Paraguay. Nel gruppo C il Brasile supera 3-0 Haiti, mentre il Marocco batte la Scozia e conquista insieme agli Stati Uniti vittoriosi sull'Australia il pass per i sedicesimi. Oggi riflettori su Olanda, Svezia e Germania, Costa d'Avorio.
22: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
1: DR, dischi in prima linea.
3: Radio Arbrescia International.
1: Tracklist su Radio Arbrescia International.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
3: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
2: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
3: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto,
2: via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
0: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la clava di Compa Mario.
4: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipolaser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
7: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
8: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
9: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante, featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
10: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF. Qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
11: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
12: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
11: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
12: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
11: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
12: Notaro, ti fa strada.
13: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
14: Radio Arbresh International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbresh dal tuo store, dal nostro sito radioarbresh.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, con te, ovunque.

0: she mine.
1: Spot.
2: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione. L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi, e puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
4: Tenga, questo è lo scontrino.
5: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
4: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
6: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
7: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
8: Cristallo rotto? Non aspettare!
9: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
8: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
9: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
8: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
9: Vi aspettiamo in via Nazionale 341, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
8: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
9: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti.
10: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
11: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
10: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
11: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
10: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo Pozzo del Vallo, in via Antonio La Falce, presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
11: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
0: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
12: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
14: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
16: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi. Dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è

0: Il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
1: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
2: Tracklist, la musica che vuoi su

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80 049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Da Eurottica continuano le grandi promozioni. Saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali. Offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni. Sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
2: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi, lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
3: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
4: Rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
4: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
5: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
4: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
5: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
4: Pagamenti comodi e personalizzati.
5: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
4: Seguici sui social.
3: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
6: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma, in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Info line 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
7: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
8: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze, dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini, ripieni di crema chantilly, irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
9: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
10: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
9: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i paccheri con la pescatrice.
10: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno. E la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
9: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta. Ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
10: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
11: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
12: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
13: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
14: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
15: Radio Arbrush International. Time.
16: Sono le 15 e 4 minuti.
17: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: Per togliere invidie e malignità.
17: Telefona subito allo 360 85 56 77.
16: Radio Arbrush International News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione. Un nuovo duro attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni. In un messaggio pubblicato su Truth, il presidente americano accusa la premier italiana di voler riallacciare i rapporti con Washington solo dopo la presunta sconfitta militare dell'Iran da parte degli Stati Uniti. Trump torna inoltre sulle polemiche degli ultimi giorni, sostenendo che Meloni avrebbe chiesto più volte una foto al G7 e criticandola per aver negato l'utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con Teheran. Antonio Tajani ha annullato la missione negli Stati Uniti e da Bruxelles sono arrivati attestati di vicinanza da Emmanuel Macron a Pedro Sanchez, mentre il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio.
20: Alla logica della guerra va opposta la forza della pace, l'appello proprio di Sergio Mattarella nella giornata mondiale del rifugiato. Il Presidente della Repubblica esprime vicinanza a milioni di persone costrette a lasciare le proprie terre e richiama gli Stati a collaborare per affrontare le cause delle migrazioni forzate, nel rispetto dei diritti umani, dell'accoglienza responsabile e della solidarietà tra i popoli.
19: Andiamo all'estero. In Ucraina almeno una persona è morta e altre 9 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo che ha colpito una zona residenziale di Kharkiv nell'est del paese, colpita anche la regione di Kherson, mentre sul fronte opposto Mosca afferma di aver abbattuto nella notte 187 droni ucraini in diverse regioni della federazione. Intanto restano in stallo i negoziati promossi dagli Stati Uniti per arrivare a un cessate il fuoco. In Medio Oriente invece nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
20: Maxi sequestro di droga alle porte di Milano. Opera, i carabinieri hanno arrestato una donna italiana di 74 anni trovata in possesso di 10 kg di cocaina nascosti in una borsa della spesa sul sedile posteriore dell'auto. L'anziana è stata trasferita nel carcere di San Vittore con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto questa mattina sull'autostrada 1 nel Modenese in direzione nord un camper e un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. 6 le persone rimaste ferite, tra loro anche un bambino di appena 7 mesi trasportato in gravi condizioni all'ospedale maggiore di Bologna insieme alla madre.
19: Cambiamo argomento. L'Italia si conferma la meta turistica più amata d'Europa. Secondo un'indagine di Confturismo, Confcommercio e SVG, il 54% degli europei la sceglie per le prossime vacanze estive davanti a Spagna e Grecia. A conquistare i visitatori sono soprattutto le grandi città d'arte, i musei, i siti archeologici e le esperienze enogastronomiche. Intanto però il grande caldo torna a farsi sentire. Scatta il bollino rosso in 8 città italiane, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
20: Sport, sorpresa nelle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca di MotoGP sul circuito di Brno. Il giapponese Ayogura conquista la pole position con l'Aprilia Trackhouse davanti alle Ducati di Fabio Di Gianantonio e Francesco Bagnaia. Ora alle 15 la gara sprint, domani alle 14 il Gran Premio. Ai mondiali di calcio invece la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay ed è eliminata. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai 16esimi. Oggi in programma Olanda-Svezia e Germania-Costa d'Avorio.
19: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
21: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International. La musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International. La musica, prima di tutto.

Brescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android, scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

0: spot.
1: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza.
2: Allora ti porto all'incrocio dei sapori.
1: E cosa si mangia?
2: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore. Anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
1: Wow! E da bere?
2: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
1: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
3: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
4: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbrech, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le Magie del Grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le Magie del Grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
5: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
6: Rinnova i tuoi spazi con stile.
0: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
6: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
0: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
6: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
0: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
6: Pagamenti comodi e personalizzati.
0: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
6: Seguici sui social.
7: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora allo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
8: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
10: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
9: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
10: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
9: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
10: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
9: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
11: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
12: Le occasioni dell'estate continuano, dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo, 100% italiano, a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo, all'olio d'oliva, 6 x 70 grammi, a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
13: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
14: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi.
15: Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

sopravvivenza della specie, il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare al caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrush International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrush International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_dynamicsport.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
3: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
2: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, misure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
3: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
2: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari. Telefono 0981 276 96.
3: Notaro, ti fa strada.
4: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
5: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovillari c'è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
6: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
7: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
8: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
9: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
8: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
9: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
8: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
10: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pezzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
11: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
12: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti.

0: Radio Arbrash International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
1: Radio Arbrash International, 1976, un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arbrash International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

0: babbo, meglio di no.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
3: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
4: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione. Passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
5: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione, laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
6: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
7: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
8: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
9: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
10: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili. Dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981708573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
10: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
9: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
12: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
9: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
12: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
9: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
12: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
9: E servizio navetta, 9 posti.
12: Comodo, sicuro, puntuale.
9: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
12: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
13: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi.
14: Macelleria DBF del gruppo DBF. Il sapore della tradizione sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro in via 20 settembre 23. Telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook Macelleria DBF & Co.
15: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
16: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
17: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
16: Mmm, ma è uno spettacolo!
17: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
18: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
19: Radio Arbrescia International, time.
20: Sono le 16 e 4 minuti.
21: È l'ora di consultare il mago Domenico.
22: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
21: Telefona subito allo 360 85 56 77.
20: Radio Arbrescia International News.
23: Buon pomeriggio dalla redazione.
24: Si inasprisce lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Sul suo social Truth, il presidente americano torna all'attacco della premier accusandola di aver voltato le spalle agli Stati Uniti nella crisi con l'Iran e di voler ora tornare amica per recuperare consenso in Italia. Trump rilancia anche le polemiche sulle foto al G7, denuncia il mancato utilizzo delle infrastrutture italiane da parte delle forze americane. In Medio Oriente, invece, nuova escalation in Libano nonostante il cessate il fuoco annunciato venerdì tra Israele e Hezbollah. Secondo l'agenzia statale libanese NNA, un raid israeliano ha colpito un villaggio nei pressi di Sidone, provocando almeno 7 morti e 13 feriti.
23: Oltre 117 milioni di persone nel mondo vivono oggi una condizione di fuga forzata. È il dato diffuso dall'ONU nella Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dalle Nazioni Unite 25 anni fa. Sergio Mattarella ha invitato le comunità internazionali a promuovere solidarietà, tutela dei diritti e accoglienza responsabile, ricordando che molti dei profughi sono minori. Dalla ACLI alla CGIL arrivano appelli a difendere il diritto d'asilo, mentre la FIGC rilancia il valore dello sport come ponte tra culture e strumento di integrazione.
24: Il Papa Leone XIV è arrivato a Pavia per la visita pastorale alla diocesi, accolto dal vescovo Corrado Sanguinetti, che ha definito la giornata un dono. Il pontefice ha fatto tappa al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro per pregare sulle reliquie di Sant'Agostino. Ad attenderlo anche i messaggi dei bambini esposti davanti al Duomo, appelli alla pace, al rispetto e contro ogni forma di violenza e discriminazione.
23: La cronaca: Repubblica Dominicana, una cittadina italiana ha perso la vita nell'incendio che ha devastato un resort. La donna sarebbe morta dopo aver inalato monossido di carbonio durante l'evacuazione dell'hotel. L'ambasciata italiana ha garantito assistenza ai familiari, mentre sono già rientrati a Roma i primi turisti evacuati dal villaggio. Alcuni testimoni denunciano l'assenza di allarmi e di un piano di evacuazione chiaro. Le autorità dominicane hanno aperto un'indagine per accertare le cause del rogo.
24: E una ciclista di appena 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto all'Avis in Trentino. La giovane si stava allenando quando, secondo una prima ricostruzione, è stata travolta all'altezza di una curva da un veicolo che procedeva in senso opposto. Sbalzata oltre il guardrail e precipitata nella campagna sottostante ed è morta sul colpo. In Versilia, invece, la scorsa notte un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra lo scooter su cui viaggiava con un amico e un SUV con targa svizzera. Ferito gravemente il secondo giovane, mentre gli occupanti dell'auto sono fuggiti subito dopo l'incidente. I carabinieri sono sulle loro tracce.
23: Il calcio e i mondiali entrano nel vivo. Stasera in campo Olanda-Svezia, Germania, Costa d'Avorio. Intanto la Turchia di Vincenzo Montella incassa il secondo KO consecutivo contro il Paraguay e saluta il torneo. Brasile, Marocco e Stati Uniti avanzano ai sedicesimi. Sempre per il calcio, Marco Baroni torna alla guida dell'Hellas Verona. Il tecnico fiorentino ha firmato fino al 2028 con opzione per il 2029 e dal 1 luglio riprenderà la conduzione della squadra gialloblu appena retrocessa in Serie B.
24: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
18: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: Una grande spiaggia corallina. Il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking Risotto al Magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
5: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
6: E il 1° agosto, non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
8: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
0: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristoranteMeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
9: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
10: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
9: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
10: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
9: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
11: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari, in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
12: Tenga, questo è lo scontrino.
13: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
12: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
14: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
15: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
16: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
17: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
16: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
17: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
16: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
17: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
16: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
17: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
12: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
18: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
12: E cosa si mangia?
18: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
12: Wow! E da bere?
18: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
12: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato! Vai all'incrocio dei sapori!
19: ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere, ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori, Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'Incrocio dei Sapori per essere informati sui nostri eventi.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arbrescia International.

la più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: spot. Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli DBF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
1: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
2: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
3: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
4: Cristallo rotto? Non aspettare!
5: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
4: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative, con la polizza Cristalli, non paghi nulla.
5: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
4: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
5: Vi aspettiamo in via Nazionale 341. Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
4: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216, Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
5: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti. La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia, telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
6: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
7: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle e funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo Monostrano. Gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
6: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
8: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
9: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti, ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
10: Rinnova i tuoi spazi con stile.
11: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
10: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
11: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
10: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
11: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo svuota tutto per rinnovo esposizione.
10: Pagamenti comodi e personalizzati.
11: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
10: Seguici sui social.
12: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice a Trebisacce è molto più di un negozio, è la casa del ciclista.
13: Pensiamo a tutta la famiglia, dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
12: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
13: Assim Bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assim Bici.
14: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Non andare oltre.
15: La colonna sonora della tua vita è qui su Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, la musica prima di tutto.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: le canzoni che già ascolti
1: e quelle che vorresti sentire.
0: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
1: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.

0: spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e-Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione. Un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: Adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu. Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano, telefono 0983 85 43 25.
4: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
5: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 90 51 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
6: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
7: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
6: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
7: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
6: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25/27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
7: Notaro, ti fa strada! C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratorio artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale. E in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare,
8: senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi comodi e anche decorazione. Oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi comodi, di Vita Fracalvieri. Nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
9: Da oltre 50 anni, il gusto della tradizione ha un nome, Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità, nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co., il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale. Colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo, con menù sempre diversi e sfiziosi, a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social, Panoramic Acri.
10: Panoramic è anche B&B.
11: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
12: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in 3 comode rate con Klarna. 0 interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più cavo 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Infoline 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
13: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi, taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
14: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati! Paradise Beach ti aspetta.
15: Ci sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbres International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbres International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Radio Arbres International. Time.
18: Sono le 17 e 6 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico.
18: per raggiungere amori impossibili.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.
20: Radio Arbrescia International News.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: In apertura il Medio Oriente, Teheran chiude lo stretto di Hormuz e avverte che l'accordo con Washington rischia di saltare dopo i raid israeliani in Libano. Nonostante il clima di forte tensione, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il capo della diplomazia iraniana Abbas Araghchi sono diretti in Svizzera per un possibile primo round di colloqui sul dossier nucleare. Ma la violenza non si ferma. Nel sud del Libano almeno 7 persone sono morte in un nuovo attacco israeliano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
21: Prosegue lo scontro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni, sostenendo che la premier italiana sarebbe in calo nei sondaggi e che dopo la sconfitta militare dell'Iran vorrebbe riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso. Il presidente americano ribadisce anche le accuse sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto e rilancia la polemica sulla presunta richiesta di una foto al G7. Meloni replica affidando ai social la sua risposta: credo nell'unità dell'Occidente, ma questo spettacolo non è all'altezza del nostro compito. Proseguono intanto le attestazioni di solidarietà alla Presidente del Consiglio da parte delle istituzioni italiane.
22: E un raid russo nella notte ha colpito una zona residenziale della città ucraina di Kharkiv, provocando almeno 5 morti, tra cui un bambino, e lasciando aperta la possibilità che altre persone siano ancora intrappolate sotto le macerie. Intanto si riaccende il dibattito sulla via diplomatica. Trump assicura che la guerra sarà risolta, mentre Zelensky chiede la ripresa dei colloqui di pace e ribadisce che l'Europa dovrà avere un ruolo centrale al tavolo delle trattative con Mosca.
21: Proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni, scomparse da 14 giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in Abruzzo. Le operazioni si concentrano ora nell'area del lago di Barrea, dove sommozzatori e unità specializzate stanno scandagliando alcuni punti indicati dagli investigatori. Il procuratore di Cassino ritiene probabile che le due ragazze siano con qualcuno che le sta aiutando, al vaglio testimonianze, utenze telefoniche e immagini delle telecamere di sorveglianza.
22: Cambiamo argomento. Roma accoglie il Pride 2026 con migliaia di persone alla grande parata che da Piazza della Repubblica arriva fino alle terme di Caracalla. Sullo sfondo resta l'allarme per i diritti LGBTQIA+ nel mondo. Nel 2025 è tornato a crescere il numero dei paesi che criminalizzano l'omosessualità, oggi ancora reato in 65 stati.
21: In MotoGP torna al successo Francesco Bagnaia, che conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno con una gara impeccabile davanti ad Ayogura e Marc Marquez. Quarto Fabio Di Giannantonio, mentre il leader del mondiale Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti preziosi nella corsa al titolo. Ai mondiali di calcio 2026 invece occhi puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, match che mette in palio il primato del gruppo E.
22: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
16: L'informazione di Radio Arbrescia International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.

0: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile Made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport.
1: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
2: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
3: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
4: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
6: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi, il santuario bizantino della Madonna della Misericordia, con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
7: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
8: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
7: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere, insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
8: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
7: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
8: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale, offriamo servizio navetta da e per aeroporti e stazioni ferroviarie. Escursioni in barca lungo la splendida costa calabrese e convenzioni dedicate ad aziende e professionisti.
7: Hotel Ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli, dove ogni vacanza diventa un ricordo da portare nel cuore.
8: Infoline 335 83 84 722. Visita hotelpollodoro.net e seguici sui social.
9: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione, e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
10: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
11: Rinnova i tuoi spazi con stile.
12: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
11: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
12: Divani Franco Salotti e poltrone relax.
11: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
12: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
11: Pagamenti comodi e personalizzati.
12: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
11: Seguici sui social.
13: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita a Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 09 81 70 85 73 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Caso di soccorso, Socas, professionisti del soccorso H24, soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas soccorso stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
2: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
15: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
16: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
15: Mmm, ma è uno spettacolo!
16: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte su Facebook e Instagram Cocchito Caffè.
17: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
18: Radio Arbrescia International, emozioni senza fine. Yeah.
19: I'm about to fly in, sit, hop in a Cayenne.

big pill. I want a Miley. I'ma get C.

0: su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.

0: spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
2: Dal 1987, Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni, con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
3: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
4: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
3: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
4: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
3: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
4: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram. Blue Padel Corigliano.
6: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
7: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
8: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali. E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 33 59 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
9: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua, sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open, il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
11: Tenga, questo è lo scontrino.
12: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
11: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
13: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza. Per la spesa di tutti i giorni.
14: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
15: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
16: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
17: Il weekend si accende su Radio Arbrescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Low Matt ti travolge con la classica.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrush International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrush International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrush International.
0: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Da 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social. Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
1: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare, convenzionati con le principali piattaforme online.
0: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
1: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
0: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
1: Prenota ora allo 0981 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
0: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
2: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL. Genuinità, freschezza e convenienza ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
3: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 x 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico, 27 lavaggi, a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato, 16 mesi, a solo 1,05 euro letto.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
1: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè,
3: Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
5: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti. Saldature in alluminio su semirimorchi, tornitori a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 711.
6: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali.
7: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
8: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
7: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
8: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
7: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social. Dove bricolare facile.
8: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
3: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento, parafarmacia e farmacia veterinaria MGC, un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
9: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
11: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Tra poco su Radio Arbresh International.
13: Radio Talk.
14: Radio Arbresh International. Time.
15: Sono le 18 e 4 minuti.
16: È l'ora di consultare il mago Domenico.
17: Per togliere invidie e malignità.
16: Telefona subito allo 360 85 56 77.
18: Radio Arbresh International News.
19: Buonasera dalla redazione.
20: In primo piano la situazione in Medio Oriente. L'Iran chiude lo stretto di Hormuz e accusa Israele di aver messo a rischio l'accordo con gli Stati Uniti dopo i bombardamenti nel sud del Libano. Ma il dialogo non si interrompe. Steve Witkoff e Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per tentare di riaprire il negoziato sul nucleare. Intanto continuano i combattimenti. Un nuovo raid israeliano ha provocato almeno 7 vittime civili nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato nei giorni scorsi.
19: Si inasprisce il braccio di ferro tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti per recuperare consenso e rilanciando le polemiche sul mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è netta: l'Italia rimane una nazione sovrana, gli accordi sulle basi americane sono stati sempre rispettati e non saranno violati finché sarò presidente del Consiglio. Dalla Spagna arriva intanto una nuova scossa politica, rinviata a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sanchez, con accuse che vanno dalla corruzione al traffico di influenze.
20: Veniamo in Italia con la cronaca. C'è un primo fermo per la morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto la scorsa notte sul lungomare della Versilia in Toscana. La polizia ha individuato un 27enne sospettato di essere il pirata della strada fuggito dopo il violento schianto. Secondo i testimoni, il SUV sul quale viaggiava avrebbe effettuato un'inversione di marcia travolgendo lo scooter dei due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare, mentre l'amico è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Le indagini proseguono per identificare chi era a bordo del veicolo.
19: L'Italia entra nella morsa della seconda ondata di caldo estremo. L'anticiclone africano Cerberus porta temperature eccezionali su gran parte della penisola, con picchi fino a 39 gradi in diverse città del centro-nord e notti supertropicali con minime oltre i 25 gradi. A preoccupare gli esperti è soprattutto la durata del fenomeno. La cupola di calore potrebbe resistere fino ai primi giorni di luglio. Massima attenzione per anziani, bambini e persone fragili.
20: E il nostro paese resta in cima ai desideri degli europei per l'estate 2026. Oltre un turista su due sceglie l'Italia, premiando il patrimonio artistico, la cultura e le tradizioni del territorio.
19: La pagina sportiva: Pecco Bagnaia torna alla vittoria e rilancia la sua rincorsa mondiale. A Brno il pilota Ducati conquista la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca davanti ad Ayogur e Marc Marquez, mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi cade a due giri dalla fine e perde punti pesanti. Ai mondiali di calcio 2026 i riflettori puntati sulle sfide di oggi: alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, con in palio il primo posto del gruppo E.
20: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
21: Questo programma è offerto da
22: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
23: Radio Arbresh International. Meteo.
24: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud tempo soleggiato su tutte le regioni con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
25: L'informazione di Radio Arbresh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbresh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
0: Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.
1: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arbresci International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arbresci International.
2: Le 18.10 circa, dopo l'informazione, eccoci qua, ben ritrovati un altro weekend insieme, sabato e domenica, dalle 18 alle 20 con Antonello su Radio Arbresci International, www.radioarbresci.it. Info chiocciola, poi il nostro contatto, i nostri contatti, ovviamente social, WhatsApp 393 56 14 400, e scaricate pure la nostra app su Apple Store per chi possiede iPhone, su Play Store per chi possiede lo smartphone. Ogni weekend con Antonello, history, music, new hit, old song, chiacchiere e fesserie insieme, il tutto contornato da tanta buona musica. Il weekend dunque dalle 6 alle 8, 8 minuti di canzoni, 8 primi, poi linea alla regia, la pubblicità, e si parte ufficialmente con Radio Talk. E intanto iniziamo la grande con questa di Karol G e Manu Chao, che va a ripercorrere Me Gusta Stu, il successone di Manu Chao degli anni 2000, vai andando pure il mondo.
4: Mamma che musica!
0: Radio Talk,

0: Eh beh, proprio Summer Hits, no? Canzoni estive che meglio di così non potevamo avere, non potevamo scoprire, aprire le danze del Summer Hits, del Summer Song di questa estate 2026. E l'abbiamo fatto con questa canzone, Karol G, che si presenta al pubblico insieme all'immenso grande Manu Chao, Me Gusta Sto, un pezzo degli anni 2000. E questa era Vaiando per il Mondo, no? E... ritmi estivi, ma sì, salutiamo tutti coloro che sono presso i lidi balneari dove ascoltate Radio Arbrescia International, ovviamente tutta la costa ionica e cosentina calabrese, raggiungibile con le frequenze di FM di Radio Arbrescia International, il nostro sito www.radioarbrescia.it.
1: Radio Arbrescia International e social, seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International, social come te.
2: Radio Talk, solo su Radio Arbrescia International.

0: Questi sono i ritmi giusti, quelli che piacciono a noi, quelli che piacciono ad Antonello, ma quelli che piacciono a Radio Talk, no? E non solo, insomma, no, oh, non vi preoccupate, non si balla soltanto, c'è anche la musica italiana nel nostro palinsesto, ma ogni weekend facciamo compagnia dalle 18 alle 20 su queste frequenze, www.radiofresh.it, Puglia, Ionica, Calabria intera, è il nostro sito, le frequenze FM che raggiungiamo ovviamente in tutta la Calabria e la Puglia Ionica. Queen, Solia, e ci fermiamo, la pubblicità, si parte ufficialmente poi tra un po' con Radio Talk.
1: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai solo su Radio Arbrecht International.
2: Spot. C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
3: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
2: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
3: A Simbici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688. E seguici su tutti i social a Simbici.
4: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: adatti all'esperienza. Scegli l'innovazione. Blu Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blu Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
2: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristorantemeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
3: Vuoi aprire la tua casa alla luce, al design e al comfort? Scegli Internorm, il marchio leader nella progettazione e realizzazione degli infissi. Qualità, innovazione ed eleganza, senza compromessi. Vieni a scoprire la collezione esclusiva Internorm nel nostro showroom. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Dona alla tua casa stile, comfort e sicurezza. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. E oggi conviene ancora di più. Detrazione fiscale 2026 del 50% e finanziamenti a tasso zero. Info al numero verde 862 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows. La differenza si vede.
1: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 100 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
4: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
5: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di caprettone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
4: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
6: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Turismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
7: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
8: C'è un momento in cui la strada chiama e tu devi solo rispondere. Dario Moto, dove nasce la tua passione per le due ruote. Potenza, stile e libertà con i grandi marchi Kawasaki, Voge, CF Moto, Zontes. Moto nuove e usate, pronti a farti partire. Officina specializzata, su richiesta del cliente anche servizio di ritiro e consegna. Restauro moto d'epoca, perché certe emozioni non invecchiano mai. Servizio pneumatici, accessori, ricambi e abbigliamento tecnico, finanziamenti su misura, professionalità che ti accompagna sempre. Siamo in via San Matteo a Corigliano Rossano, area urbana Corigliano. Telefono 0983 18 55 715 327 90 50 663. Dario Moto non è solo un viaggio, è il tuo modo di vivere la strada. Grande promozione fino al 31 agosto 2026. Caschi a partire da 59 euro. Olio Motul a un prezzo speciale.
9: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
10: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
9: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
10: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
9: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
11: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
12: Chi sceglie Chrysler Jeep Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
11: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
12: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
11: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
13: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
14: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania. E orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
16: Radio Talk, la radio ti racconta la musica, le interviste, le storie e i racconti più interessanti, solo su Radio Arbrescia International.
15: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai, solo su Radio Arbrescia International.

0: partiamo, go, eccoci qua. Si parte ufficialmente con Radio Talk il sabato e la domenica, targati Radio Brescia International dalle 18 alle 20 con Antonello. History, music, old song, chiacchiere, feste insieme, new hit, curiosità dal mondo e soprattutto si balla perché ci dobbiamo divertirci, siamo in piena estate. Buon mare, buona tinterella per chi si trova sul bagnasciuga presso i lidi balneari della Calabria, non solo di tutta Italia, ma soprattutto anche per chi è in spiaggia libera, no? Non necessariamente al lido. Ascoltateci sulle nostre app scaricabili da Apple Store e Play Store e scrivete anche pure al 393 56 14 400 per dirci anche solo ciao, buon pomeriggio. Vi facciamo compagnia fino alle 8, si parte, salite a bordo, lo stile è quello giusto, quello estivo, abbiamo bisogno di allegria, di spensieratezza, con i capelli che volano al vento, una bella macchinina cabrio. Sì, beh, sfrecciamo lungo le nostre coste della Calabria e ci siamo dentro, signori. Ma sì, siamo in piena estate 2026, la versione summer di Radio Talk, che parte ovviamente con la musica che più ci piace, ma soprattutto con i grandi successi anche di qualche anno fa. Quincy, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before, in una versione tutta dance summer.
1: Radio Talk,

Vecchietto come il sottoscritto, si ricorderà che nel 1980 avevo solo 10 anni, fermila. Vabbè, ma non me li sento, dai. Un po' di... no, dicevo, 1980 questa canzone la fece la grande e bravissima, immensa Stephanie Mills. Sì, nell'80, Never Knew Love Like This Before. Questa è la ripresa, Bob Sinclair, il maestro, con Quincy, questo progetto, una canzone di qualche anno fa. Fermi là, le new hit, Calvin Harris, che anni fa cantava Summer e adesso ha fatto la nuova insieme a Jay-Z con Satisfy.

0: bella questa, Satisfy, Calvin Harris, Jay-Z, la nuova canzone, lui l'abbiamo conosciuto molto molto tempo fa, ma poi fece anche una grande hit Summer che andò benissimo qualche annetto fa. Allora, visto che avete anche preparato, secondo me già avete programmato la vostra vacanza, no? E mi raccomando, scegliete i beach club più hot dell'estate italiana, no? I nuovi indirizzi della costiera amalfitana, i classici di Portofino, la Costa Smeralda, per chi può permettersi grandi vacanze. Non facciamo pubblicità a nessuno, ma sul web trovate i beach club italiani più esclusivi per la stagione che è alle porte, no? Soprattutto per i più giovani. Poi non si chiamano più stabilimenti balneari, da anni il beach club sono diventati luoghi speciali dove, se il Mediterraneo non è una scenografia bellissima, oltre al mare c'è anche di più: ospitalità, hotel 5 stelle, gastronomia, boutique dove far shopping e takeover di brand di moda che personalizzano lettini, telimari, ombrelloni dal sud al nord, insomma passando anche per la Sicilia, la Riviera Ligure, la Sardegna. Il web ha raccolto alcuni dei migliori beach club d'Italia ad atmosfere super glamour. Andate a dargli un'occhiata, perché non possiamo fare pubblicità ovviamente, io ve lo dico perché insomma per chi ama ballare, per chi ama divertirsi, insomma trovate il vostro la vostra vacanza ideale, ma soprattutto con i beach club più vicini, più importanti da nord a sud, da est a ovest. Sono alcuni dei beach club migliori delle nostre coste, luoghi chic ma dove c'è anche un'atmosfera rilassata, non solo per ballare, no, per pazziare come si dice da ste parti, come deve essere in vacanza, e che poi offrono anche esperienze sempre più a 360 gradi. Ma non c'è solo un lettino, un ombrellone, in spiaggia si mangia, ci sono i ristoranti gourmet, ma chi preferisce anche uno snack veloce è sempre accontentato, no? Gli aperitivi e la pericena sono accompagnati da musica live di DJ famosi durante la giornata, e chi vuole può stare rilassato anche a leggere e dormire tra un bagno e l'altro, ma le persone più attive possono anche dedicarsi a tanti sport tra spiaggia e mare, e soprattutto far due passi sulla spiaggia, così magari facciamo anche la prova costume, togliamo un po' di pancetta che abbiamo accumulato durante questo inverno. Ah, ci siamo incozzati. E beh, qualche chilo lo dobbiamo anche perdere, no? Voi che dite? Perché penso che sia proprio il caso di perdere qualche chilo, perché sentite un po', abbiamo anche le onde del mare, ma guardate un po', non ci facciamo mancare nulla. A me piace andare indietro nei ricordi, perché nell'estate del 1991, per chi se lo ricorda, c'era il progetto tutto italiano made in Italy di questi signori, okay, che si facevano chiamare FBI Project, e lei si chiama, la canzone, Everybody All Over the World, e ammazza, ha fatto ballare davvero tante generazioni. Questa è Radio Talk con Antonello.
1: Radio Talk.
2: Mamma che musica.

0: La Italo House, quella di casa nostra, made in Italy, a cavallo degli anni 80 e 90. Stiamo per sforare la linea, va la pubblicità ovviamente. Il brano più famoso di questa band fu anche Rich in Paradise, no? Con quella voce Rich in Paradise, che magari ascolteremo all'interno di un history music che arriva subito dopo la pubblicità in questo prossimo blocco di musica di questo weekend. Sabato e domenica, Radio Brescia International, Antonello. Questa è Radio Talk, Everybody All Over the World, FBI Project. Fermi là, i consigli commerciali.
1: Radio Arbrescia International, la musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
2: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand-up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_ Dynamic Sport.
3: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
4: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
5: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
6: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
5: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
6: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
5: Scopri dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove Bricolare Facile.
6: Dove Bricolare Facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
2: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma
7: trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
8: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
9: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati, un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
8: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, assaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
9: Notaro, c'è

0: Emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
1: Hai ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
2: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
3: Rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
3: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte Spar e DL Modus Gruppo Doimo.
4: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
3: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
4: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
3: Pagamenti comodi e personalizzati.
4: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
3: Seguici sui social.
5: Da oltre 50 anni il gusto della tradizione ha un nome: Panoramic. E proprio da questa lunga storia fatta di passione, accoglienza e qualità nasce oggi una nuova emozione. Benvenuti da Panoramic Branch & Co, il nuovo luogo d'incontro ad Acri, dove ogni dettaglio profuma di casa e raffinatezza. Il buongiorno qui ha un sapore speciale: colazione dolce, colazione salata, succhi freschi, frutta di stagione e tante piccole delizie pensate per regalarvi una colazione ricca di gusto e benessere. Inoltre aperitivi e pausa pranzo con menù sempre diversi e sfiziosi a partire da soli 10 euro. E per accompagnare ogni momento, una selezione di vini tutta da scoprire. Panoramic, dalla colazione alla cena, via Alcide De Gasperi 315, Acri. Info e prenotazioni 0984 94 18 09. Seguici sui social Panoramic Acri.
6: Panoramic è anche B&B.
7: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
9: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi.
10: Chiamaci

0: 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Dal 1976, Radio Arbresh International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te. History Music. History Music. Su Radio Arbresh International. Le canzoni. Che hanno fatto la storia della musica.
1: Radio Talk. Solo su Radio Arbresh International.

0: Ed eccoci rientrati dopo i consigli commerciali. Questa è Radio Talk, il sabato alla domenica con Antonello dalle 18 alle 20 su Radio Airbrush International. Era il primo dei due History Music previsti, era l'estate 1987. Mango, Pino Mango, con questa canzone che fu proprio il tormentone di quell'estate. Un grande Mango a cui vi rivolgiamo veramente un grande pensiero e ci teniamo stretta la discografia che questo artista del sud ci ha lasciati. L'History Music torna alla fine del nostro appuntamento, un'altra sorpresa ovviamente, e noi continuiamo con la musica.
1: History Music, History Music su Radio Airbrush International. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
2: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Airbrush International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Airbrush International.
0: Chiacchiere e fesserie insieme, oltre alla musica, ma io non so se sono fesserie o sono cose vere. Insomma, arriva l'ambasciata ufficiale internazionale per gli extraterrestri. Tutto quello che c'è da sapere per accogliere gli alieni sulla scia di Disclosure Day di Steven Spielberg. Il movimento aeliano rilancia un'idea visionaria e la domanda è meno fantascientifica di quanto possa sembrare. Saremmo davvero pronti al primo contatto con gli UFO? Insomma, un argomento immenso, scottante ma anche curioso, no? Se un giorno, e secondo gli scienziati ben informati, è una questione di tempo, dovessimo avere una visita da una civiltà aliena, saremmo pronti ad accoglierli e ci sarebbe un luogo adatto a riceverli? Su questo doppio stratosferico pensiero che il movimento aeliano internazionale, 130.000 aderenti in 120 paesi, rilancia una delle iniziative manifesto, un'ambasciata per gli extraterrestri, con un mese di mobilitazione che terminerà l'11 luglio. E lo fa non a caso in coincidenza con l'uscita di Disclosure Day, il nuovo film di Steven Spielberg, che sollecita il pubblico a immaginare la reazione dell'umanità davanti a un outing di stato sull'esistenza degli UFO. Più extraterrestre di E.T. e più realisti del Re delle Galassie, e ai israeliani questa pellicola non basta e bisogna anche prepararsi al rendezvous del secolo, anzi dei millenni, iniziando a promuovere anche una cultura del dialogo, della cooperazione e della diplomazia tra i pianeti. Ci manca questo, già in politica siamo messi male. Occorrerà dimostrarsi maturi e responsabili quel giorno, e questo è il nodo, perché manca poco, assicurano gli esperti. L'incontro degli incontri, il super vertice, è scontato, e secondo gli organizzatori il dibattito globale sui fenomeni aerei non identificati, congiunto alla pubblicizzazione di documenti governativi una volta classificati, rende meno improbabile il contatto imminente con creature intelligenti provenienti da altri pianeti. Da qui la proposta di allestire un'ambasciata ufficiale destinata all'ospitality dei Olloim, l'avanguardistico popolo marziano che, stando all'insegnamento trasmesso a Rael, avrebbe forgiato ogni forma di vita sulla Terra. Io mi fermo qua perché sennò non finiamo più. È una cosa curiosa, l'ambasciata degli extraterrestri, questa è mia nuova. Finalmente qualcuno dice, oh, che beep, sta musica dance, la musica italiana con Maze, Cattivi Pensieri, Salmo e Con la Pesce. Questa altro che Summer Hits.
2: Radio Talk.

0: Salmo e con la pesce. Altro che Samariz, è bella però, anche bei suoni. Cattive abitudini che ci porta dritti dritti al blocco commerciale previsto per quest'ora. E non teniamo tra un po', non spostate nulla, mi raccomando, la musica di Radio Talk continua.
1: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.
2: Spot.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresci International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresci International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresci International.
4: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
5: C'è un luogo dove ogni profumo sa di casa, dove il pane racconta storie antiche e ogni sapore nasce da gesti semplici, fatti con amore. È le magie del grano di Spagnuolo Piero, a Santa Sofia de Piro. Qui il pane casereccio viene preparato come una volta. La pizza al taglio, con impasto madre e 72 ore di lievitazione, sprigiona tutto il gusto della vera tradizione. Freselle classiche ai quattro cereali, paralli al vino e all'olio, rosticceria genuina e i dolci tipici Arbresh, che sanno di festa e famiglia, boconoti, mostazzuoli e ginetti. E per i vostri momenti speciali, primi piatti su prenotazione e buffet curati in ogni dettaglio. Le magie del grano di Spagnuolo Piero vi aspetta in via Trieste 5, Santa Sofia de Piro. Info e prenotazioni al 388 18 19 907. Seguiteci anche sui social. Le magie del grano, il sapore più bello è quello della tradizione.
6: Che fame! Oggi mi va proprio una pizza!
7: Allora ti porto all'incrocio dei sapori!
6: E cosa si mangia?
7: Pizze classiche o speciali, leggere e super croccanti, con impasto lievitato 48 o 72 ore, anche a teglia o formato famiglia. E poi rosticceria, panzerotti, arancini e tante altre specialità anche da asporto.
6: Wow! E da bere?
7: Vini DOC calabresi e birre selezionate.
6: Perfetto! Andiamo subito! Indeciso su cosa mangiare? Accontenta il tuo palato. Vai all'incrocio dei sapori. Ristorante, rosticceria e pizzeria con sala da 60 posti a sedere. Ideale per piccoli banchetti. Incrocio dei sapori. Contrada Pianette, Santa Caterina Albanese. Telefono 338 60 45 224. Seguiteci sulle nostre pagine social L'incrocio dei sapori per essere informati sui nostri eventi.
8: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma, in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro RUF Open Space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Infoline 375 12 57 858. Seguici sui social. A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
9: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè,
5: Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 27 8. Seguici sui social.
2: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
10: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
2: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
10: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
2: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
10: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: C'è un luogo nel cuore del centro storico di Cariati dove il tempo sembra fermarsi, dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta e ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
11: C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
5: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
11: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
5: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
11: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
12: Dal 1991 la tua mobilità ha un nome.
13: Gruppo Pasinetti, servizi, qualità, convenienza.
12: Gommista specializzato, pneumatici nuovi e usati per tutte le misure.
13: E paghi in tre comode rate a tasso zero con Klarna.
12: Noleggio auto a breve e lungo termine. Libertà ogni giorno.
13: Noleggio auto di grossa cilindrata per eventi e cerimonie. Vivi il tuo momento.
12: E servizio navetta, 9 posti.
13: Comodo, sicuro, puntuale.
12: Gruppo Pasinetti, via Amendola, San Lorenzo del Vallo. Chiama ora 329 80 51 235.
13: Seguici su Facebook Pasinetti Giuseppe.
14: Il buon sapore è quello di Saporè, la pizzeria che vi aspetta con la qualità di sempre, nel nuovo accogliente ed elegante locale ad Acri. Gusta un nuovo menù con pizze dal gusto classico a quelle speciali, con impasto a lunga lievitazione e prova la friggitoria e le bruschette. Saporè è aperto la sera da martedì a domenica e ti aspetta con il suo servizio cordiale e impeccabile. Saporè, ideale anche per festeggiare piccole ricorrenze, ad Acri, in via Antonio Gramsci 29, vicino al distributore Agip. Info al 340 74 15 591 e sui social.
15: Per tutta l'estate ti aspettiamo per gustare le nostre specialità. Scegli il comfort della sala interna oppure il piacere della veranda esterna. Tra gusto, relax e piacevoli serate in compagnia.
16: Tenga, questo è lo scontrino. Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
17: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
18: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
19: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
20: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
21: Radio Arbresh International. Time.
22: Sono le 19 e 11 minuti.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
25: Radio Arbresh International News.
26: Buonasera dalla redazione.
27: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
26: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
27: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
26: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia, la polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
27: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento, e la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%, scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
26: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
27: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
20: L'informazione di Radio Arbresh International è aggiornata, puntuale e capillare. Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbresh International, la musica e l'informazione, prima di tutto.
28: Radio Arbresh International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbresh International. Social. social, come te.
0: Radio Talk, solo su Radio Arbëresh International.

0: Talk Weekend, sabato e domenica, Antonello, Radio Brescia. La nuova canzone di The Colors con Serena Brancale, si chiama Partenope. Summer Hits, ma sì, anche questa, no? Tra un po' parliamo dei concerti e la musica dal vivo in Italia con i grandi artisti Elisa, Ligabue, Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Annalisa, Kid Yugi e tanti tanti altri.
1: Le canzoni che già ascolti
2: e quelle che vorresti sentire.
1: Radio Arbrescia International accontenta ogni tuo desiderio musicale.
2: Radio Arbrescia International, per la tua musica non hai bisogno di altro.
3: Radio Talk,

0: il premio della critica ad Amici 2013 con al timone Alessio Bernabei, che poi si è diviso dai Dear Jack, no? Poi si facevano, si sono fatti chiamare, si chiamano Follia con la Y. Questa era Mezzo Respiro con il nuovo leader, la voce che sostituì Alessio Bernabei al secolo. Si chiamava questo ragazzo Lionel Riflessi, che partecipò a un'edizione di X Factor e poi ha sostituito appunto Alessio Bernabei, e uscirono con questo singolo Mezzo Respiro di qualche annetto fa. I Dear Jack e la musica italiana di Radio Talk. I concerti di casa nostra, la musica dal vivo, il calendario fitto di concerti in tutta Italia per quest'estate, gli stadi, arene estive, teatri, e tra i protagonisti grandi nomi come Laura Pausini, Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Ligabue, Ramazzotti, Elisa, Cremonini, Annalisa e chi più ne ha più ne mette, insomma. E da non perdere soprattutto gli appuntamenti con le serie internazionali che faranno tappa in Italia. Tra i concerti del 2026 spiccano le date di The Weeknd, Bruno Mars, Katy Perry, Jean Thiel, Robbie Williams, Lenny Kravitz, insieme ad altri nomi che rendono quest'anno davvero competitivo a tutto spiano. Dai grandi show ai principali stadi, ai live nelle location più suggestivi come la Reggia di Caserta, il programma dei concerti in Italia offre tante possibilità per chi vuole organizzarsi in anticipo, e se siete curiosi andate anche sul web a scrutare qualcosa. Per esempio il 12 giugno Aria 20 Nuova Romagnoli a Campobasso, poi Roma Rock in Roma il 20 giugno, il 3 luglio Marostica Piazza Castello e così via. E poi ci sono anche altre date ovviamente, ma vi suggerisco di andare sul web e dargli un'occhiata. E per esempio Annalisa, che viene da queste parti il 12, anzi è stata a Messina il 12 e 13 di maggio, e poi a Napoli il 4 maggio e poi così via. E tutti gli altri artisti, basta andare sul web e vedere il vostro artista preferito, dove si esibirà. Organizzatevi per tempo, perché i concerti sono sempre belli, soprattutto poi d'estate, no?
1: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk.
2: Mamma che musica!
3: E te? Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

0: e te. Tu come stai bene, io come sto bene, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è.
1: Radio Talk, solo su Radio Arberesh International.
0: Penso sia bellissimo.
2: Le canzoni che non dimentichi e quelle che ricorderai. Solo su Radio Arberesh International.
3: Spot.
4: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
5: C'è chi lo sceglie perché è accogliente, tranquillo e a due passi dal mare, chi invece per la sua cucina nazionale davvero deliziosa, con specialità di carne alla griglia, pesce fresco e ancora favolosi e abbondanti antipasti stagionali, tutto accompagnato da una vasta scelta di vini DOC calabresi. Ma c'è anche chi lo sceglie per la sua gustosissima pizza, con oltre 50 gusti diversi. Ristorante Pizzeria Bellini saprà accontentarti con il meglio. E se devi festeggiare, Bellini è l'ideale per banchetti e ricorrenze. Su prenotazione, buffet di cucina e pizzeria da asporto. Ristorante Pizzeria Bellini, in Viale Kennedy a Mirto Crosia.
6: Info e prenotazioni 0983 43 822. Da noi pizza anche a pranzo.
7: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Info line 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbresh International.
8: Caso di soccorso. Socas, professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas, pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e Figli a Corigliano Calabro sulla strada statale 106 contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
6: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
9: Vuoi qualità, risparmio e assistenza reale? Da Reco Club di Emilio Costabile trovi soluzioni smart per ogni esigenza digitale, con prezzi chiari e supporto professionale sempre al tuo fianco. Vendita e assistenza informatica, telefonia, TV e console. iPhone ricondizionati garantiti, sempre sotto costo. Paga in tre comode rate con Klarna. Zero interessi. Reco Club, il primo brand in Calabria per accessori smartphone. Super offerta limitata. Caricatore più caro. 20 watt a soli 14,90 euro. Veloce, conveniente, senza pensieri. Ti aspettiamo in piazza Aldo Moro, Fagnano Castello. Info line 353 306 68 24 353 350 76 99. Passa da Reco Club e scopri quanto può essere semplice e conveniente vivere la tecnologia ogni giorno.
3: C'è un luogo dove la montagna profuma di libertà, dove l'aria è fresca e pura e la natura ti abbraccia. A 800 metri sul livello del mare nasce la Clava di Compa Mario, una caratteristica baita immersa nel verde. Con ampia area picnic con servizio di tavoli e griglia, qui il gusto è autentico calabrese. Maccheroni con polpette, patate e peperoni, mega grigliate di carne alla brace, taglieri di salumi e formaggi locali e panini irresistibili con prodotti a chilometro zero e vino del territorio. La Clava di Compa Mario, località Cirifusolo, Fagnano Castello. Prenota al 329 064 1798. Su Instagram, la Clava di Compa Mario.
10: E il 1° agosto? Non mancare alla terza festa della montagna. Cabaret risate con i Cinghios e la musica di Salvatore Benincasa.
11: Da Eurottica continuano le grandi promozioni, saldi fino al 70% e in omaggio lenti monofocali, offerte speciali su lenti a contatto e soluzioni, sconti imperdibili su luxury brand. Visita il sito eurottica.net e trova la sede più vicina a te. Eurottica, la scelta giusta per i tuoi occhi.
12: Hai voglia di un'esperienza di gusto autentica? Scopri Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto. Un'elegante pizzeria con forno a legna a vista. Impasti lievitati 48-72 ore e oltre 30 pizze. Dalle classiche alle creazioni più speciali.
13: E le nostre delizie? Frittatine di pasta cacio e pepe o alla carbonara. E dolci padellini ripieni di crema chantilly. Irresistibili. Una sala accogliente, perfetta per feste e banchetti. Ti aspetta con 120 posti interni e altri 80 all'aperto nell'ampia terrazza. Dalle 19 alle 23 vieni a vivere il gusto come non l'hai mai provato. Ammasciata Pizza Experience di Marco Rizzuto, zona industriale del Fullone, San Marco Argentano Scalo, presso Centro Acquisti Il Corso. Prenota 0984 429 759 o 377 3359 052. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok.
14: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
15: C'è un posto dove il tempo si ferma e i sapori raccontano la storia. Il ristorante parrocchiale Sapori Divini ad Acqua Formosa. Specialità di pesce e carne. Pizzeria con forno a legna a vista. Per gustose pizze preparate con ingredienti stagionali. Un calice di buon vino e il panorama mozzafiato della nostra terrazza naturale. Accanto a noi il santuario bizantino della Madonna della Misericordia con le sue magnifiche pitture. La storia, la cultura e la buona cucina si incontrano. Aperto a pranzo e cena, locale ideale anche per banchetti fino a 40 posti. Prenota ora al 351 74 47 236 e seguici sui social. Sapori Divini, un rifugio per l'anima, un ricordo prezioso da portare con te.
16: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
17: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in Via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
18: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
19: Quest'estate scegli il relax a Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati. Paradise Beach ti aspetta.
20: Chi guida Mercedes-Benz sa di poter contare ogni giorno su un team di professionisti sempre al proprio fianco.
21: Chi sceglie Chrysler, Jeep, Smart sceglie un servizio di una qualità superiore.
20: Stella Service è partner dei più grandi marchi automobilistici, con officina specializzata, tecnologie all'avanguardia, riparazioni, diagnosi elettronica, ricarica aria condizionata, ricambi originali, carrozzeria.
21: Stella Service, officina meccanica elettronica di Giorgio Curto.
20: Via Cardame, Corigliano Scalo. Telefono 0983 88 42 78.
22: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
23: Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store, dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International. Con te. Ovunque.
24: Radio Talk.

0: Eccoci rientrati dopo i consigli commerciali, 18-20 weekend, sabato e domenica, Radio Brescia, Antonello, Radio Talk, insomma è inutile ripetervi sempre le stesse coordinate. I Silk Sonic poi è un duo formato proprio da Bruno Mars e Anderson .Paak, no? Formato da questi stupendi artisti americani, qua stiamo parlando di R&B, signori, ma sì, diedero questo i natali a questo gruppo Silk Sonic. Sto parlando di Anderson .Paak e Bruno Mars. Questa era Love Trains. Siamo rientrati in questa penultima parte di appuntamento di questo weekend su Radio Brescia International. 393 56 14 400. Scriveteci pure ovunque voi siate, al mare, a casa, sul vostro divanuccio a riposarvi o in macchina a sfrecciare chissà per quali posti, per quali coste italiane o anche straniere, perché no? Babbo, Love Train, Anderson .Paak, Silk Sonic e Bruno Mars. E noi continuiamo con Billie Eilish, una canzone dell'estate 2024, se non sbaglio, quindi andiamo a rievocare i successi estivi di qualche anno fa. Birds of a Feather, una canzone forte.
1: Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.
2: Radio Talk.

0: Billie Eilish, che non delude mai. Birds of a Feather, estate 2024. Le case della generazione Z sono un simbolo di identità e valori, ecco come scelgono di arredarle tra handmade e la generazione Z che si approccia a una vita indipendente. A tutto questo, anche se non si direbbe, perché continuano a rimanere i giovani a casa con i genitori, perché tra lavoro e altre difficoltà non c'è veramente soluzione.
1: Su Radio Arbrecht International, un'emozione tira l'altra. Radio Arbrecht International, la musica prima di tutto.
2: Spot. Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it. E i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: C'è un luogo in Calabria dove non sei semplicemente un ospite, sei di famiglia. È l'hotel-ristorante Pollo d'Oro a Torretta di Crucoli.
4: Al centro del paese, a due passi dal mare, ti accoglie con il calore autentico dell'ospitalità calabrese. Camere confortevoli e tutte quelle attenzioni che trasformano un soggiorno in un'esperienza da ricordare.
3: E a tavola, un viaggio nei sapori più veri della tradizione, con il celebre Pollo d'Oro, tenero, gustoso e unico nel suo genere. Insieme a una cucina che esalta i sapori autentici.
4: Torretta di Crucoli, conosciuto come il paese della sardella, custodisce un patrimonio di sapori, storia e tradizioni che rendono questo territorio ancora più affascinante.
3: Da qui potrai partire alla scoperta delle meraviglie della regione, dalle spiagge cristalline della costa ionica alle Castella, fino agli scenari incontaminati del Parco Nazionale della Sila.
4: E per rendere il tuo soggiorno ancora più comodo e speciale,

0: Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Cristallo rotto? Non aspettare.
2: La tecnologia e la formazione avanzata ti aspettano da gamba corta. Sostituiamo e ripariamo i vetri della tua auto con materiali certificati e garanzia a vita su ogni intervento, anche a domicilio.
1: Convenzionati con le maggiori compagnie assicurative. Con la polizza Cristalli non paghi nulla.
2: Non hai la polizza? Prezzi speciali pensati per te.
1: Gamba corta, centro specializzato nella calibrazione sistemi ADAS con garanzia Bosch.
2: Vi aspettiamo in via Nazionale 341 Corigliano Rossano, area urbana Corigliano.
1: Seconda sede in via Mario Nicoletta 216 Crotone. Telefono 0983 88 5103 oppure 388 955 9520.
2: Gamba corta, veloci, sicuri, garantiti. Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF. Via San Giovanni Crisostomo, 11. Firmo. Telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia. La spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
3: Fratelli Lesce Automobili. Qui trovi occasioni reali, offerte vere e la qualità garantita Volkswagen, con specializzazione Audi. Auto nuove, aziendali e usate selezionate, tutte pronte per essere tue adesso. Non aspettare un minuto in più. Vieni subito nei nostri showroom e blocca la tua occasione. Oppure scopri il nostro parco auto su lesce.it. Fratelli Lesce Automobili, dal 1996, al vostro fianco. Ci trovi in via Arturo Toscanini 39 all'Auropoli. Per informazioni chiama subito lo 0981 70 8573 e approfitta della promo 25 Volkswagen sulla manutenzione. Qualità ufficiale, convenienza garantita. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
5: Lo sport è un cocktail di passione, fatica, competizione e felicità. Mescola bene questi ingredienti e vivili nel Blue Padel Village, la più grande e completa struttura con 4 campi coperti della costa ionica. Iscrivi tuo figlio alla scuola padel per ragazzi a partire da 6 anni con istruttori qualificati. Si organizzano campionati amatoriali, tornei ed eventi sportivi. La struttura dispone di spogliatoi, angolo bar ed erogatori d'acqua automatici gratuiti. Il Blue Padel Village è aperto dalle 8 alle 23 per non frenare la tua passione. passione per lo sport. Blue Padel Village, a Schiavonea di Corigliano Rossano in contrada Boscarello, a 200 metri dal campo sportivo. Info 346 41 42 600 320 38 58 119. Cercaci su Facebook e Instagram.

0: Instagram, Blue Padel Corigliano.
1: Un assortimento senza paragoni, qualità e risparmio che fanno la differenza. Supermercato AL, genuinità, freschezza e convenienza, ogni giorno. Salumeria gustosa, formaggi e latticini selezionati, gastronomia pronta, ortofrutta fresca e macelleria con carni genuine. E in più surgelati, una selezionata cantina di vini calabresi e nazionali, profumeria, prodotti per l'igiene della persona e della casa. Cortesia, offerte e convenienza ti aspettano. Supermercato AL, Piazza Aldo Moro, Villa Piana Lido, telefono 0981 56 113. Aperti tutti i giorni, anche la domenica mattina. AL, il supermercato dove la spesa costa meno.
2: Le occasioni dell'estate continuano dal 12 al 22 giugno. Fai il pieno di convenienza da AL, latte Granarolo 100% italiano a soli 35 centesimi al litro. Tonno Callipo all'olio d'oliva 6 per 70 grammi a 5,59 euro. Acce liquido classico 27 lavaggi a 2,49 euro. Grana Piemonte stagionato 16 mesi a solo 1,05 euro letto.
3: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrush International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrush International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Radio Arbrush International. La musica che ti conquista in ogni momento delle tue giornate.
5: Mamma che musica!
4: History Music.
6: History Music.
4: Su Radio Arbrush International. Le canzoni.
6: Le canzoni.
4: Che hanno fatto la storia della musica.
7: Radio Talk. Solo su Radio Arbrush International.
8: Con gli occhi.

0: Sanremo 1984, un 45 giri, una canzone che arrivò 14esima al Festival della Canzone Italiana, portato sul palco dell'Ariston della grande Fiorella Mannoia. Una canzone, dice, con cui ho capito, ho avuto la conferma che il mio mestiere era fare la cantante e stare sul palco. Una canzone dolcissima, Sanremo 84, History Music, che torna il prossimo weekend con i due passaggi previsti all'interno di Radio Talk. Questa è Radio Brescia International, siete con Antonello, il weekend 18:20 con Radio Talk, ovviamente ogni weekend su www.radiobrescia.international. Le case della generazione Z.
1: History Music. History Music su Radio Brescia International. Le canzoni. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
0: Sì, è vero, stanno a casa i nostri giovani perché non c'è lavoro, perché si sentono a riparo, insomma, sotto le ali genitoriali. Ma se si entra nelle case di coloro di quella generazione Z che ha avuto questa fortuna di approcciarsi quindi all'acquisto di una casa e vivere da soli, più delle volte ci si accorge di alcun pattern, no? Che tornano a ripetersi, testi di canzoni, motti politici, frasi che fungono da veri e propri manifesti personali, elementi che stabiliscono subito a chi appartiene quella casa. E poi si aggiungono a questo i giradischi, a volte ereditati dai genitori, dai nonni, a volte recuperati per caso, che probabilmente stanno suonando qualche vinile acquistato a un mercatino dell'usato proveniente dalla collezione dei genitori, appunto. Anche se, scusate, ma la generazione Z forse il giradischi molti di loro non sanno cos'è. Se i mobili per la maggior parte sono sempre gli stessi ovunque, e l'identità domestica della generazione Z viene trasmessa attraverso tutti gli altri elementi che parlano di loro e raccontano storie. Questa tendenza è dimostrata da alcuni dati sulle spese. Il report generazione Z Paradox, la generazione ha tagliato la spesa complessiva del 13% l'anno scorso, soprattutto sui ristoranti, vestiti ed elettronica, ma non ha smesso di spendere, più che altro sembra abbia deciso come farlo. 6 giovani su 10, come evidenziato dallo studio, pianificano acquisti vintage o second hand, e la metà dei giovani cerca prodotti customizzati, no? In altre parole, i giovani sono disposti a rinunciare a qualche uscita quotidiana per permettersi quelle che vengono definite in inglese meaningful indulgence, acquisti che non si giustificano con il prezzo, con la funzione, ma con il peso emotivo e identitario che possono portare. Dati che potrebbero sorprendere se si pensa che questa generazione è la prima generazione che possiede pochissimi oggetti fisici. La musica si ascolta su Spotify, i film si guardano su Netflix, i libri si leggono su un ebook, o se si guarda quanto devono spendere di affitto al mese. Ma è questo paradosso che rende i pochi oggetti materiali che questa generazione sceglie ancora più significativi, e devono guadagnarsi il diritto di esistere anche nel loro spazio. Questo fenomeno sta entrando nelle case in modo naturale, investendo l'interior design. Giovani della generazione Z scelgono cosa prendere al muro con la stessa cura con cui si sceglie cosa indossare, e vogliono oggetti che non siano solo belli da vedere, ma che custodiscono anche dei significati speciali. Beh, insomma, almeno qualcosa di vero c'è, no? Di giusto, però insomma non si capisce niente, perché stentano a decollare ad una vita indipendente, e sappiamo anche i motivi. Intanto c'è Petit con Aspettando Primavera, la cover di Marina Ray.

0: Il giovane artista partenopeo uscito fuori da Amici Petit, aspettando Primavera. Insomma, bel coraggio a fare una cover di Marina Rey. Chapeau a Marina Rey con Primavera, questo successo degli anni 90. Radio Talk continua. Ancora musica italiana, le new hit che ci spingono sempre, che incombono nella playlist. È tornata Paola Iezzi con la nuova canzone che si chiama Stessa Direzione.
1: Radio Talk

Abbiamo anche i rumori molesti. Vabbè, no, è il mio regista che di tanto in tanto si fa sentire. Il bello della diretta. Stessa direzione Paola Iezzi, che ci sta portando

0: settimana. E ovviamente vi lascio con la musica di Radio Brescia che continua e con l'ultima di oggi, spero veramente di cuore ne sia valsa la pena. Alla prox!
1: Ne è valsa la pena! Ne è valsa veramente la pena!
2: Radio Talk, solo su Radio Arberesci International.

0: Dior Brescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Dior Brescia International, social come te.
1: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti. A Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. Viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo. Perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
6: L'incanto di un istante. Di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouse, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Tenga, questo è lo scontrino.
8: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
7: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: E se l'energia pulita diventasse un vantaggio per te e fosse prodotta proprio a fianco a casa tua? Sarebbe davvero una rivoluzione. A Castrovilla Ricè è Happy Open, la comunità energetica rinnovabile della tua città. Energia pulita, bollette più leggere e zero emissioni. Con Happy Open il futuro si fa insieme. Diventa protagonista attivo del cambiamento. Visita il nostro sito happyopencr.it oppure vieni a trovarci a Castrovillari in via dei Martiri numero 1. Happy Open, il futuro è qui.
11: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, dove ogni soggiorno diventa un ricordo prezioso.
12: 16 camere accoglienti, 24 posti letto, comfort moderni e il calore autentico di una gestione familiare. Convenzionati con le principali piattaforme online.
13: A pochi passi dal mare e nel cuore di luoghi senza tempo. Il Santuario della Madonna delle Armi, il Parco Archeologico di Sibari, la magia delle terme, grotte delle ninfe.
14: E se ami scoprire, si organizzano su richiesta bellissime escursioni tra storia, natura e meraviglie.
13: Hotel Celestina, a Villa Piana Lido, in via San Michele, a pochi passi dalla gelateria Barbarossa.
14: Prenota ora allo 09 81 56 809 su hotelcelestina.it e seguici sui social.
13: Hotel Celestina, vivi la tua emozione.
15: C'è un luogo, nel cuore del centro storico di Cariati, dove il tempo sembra fermarsi. Dove ogni pietra racconta una storia e ogni sapore ti riporta a casa. Benvenuti a Cantina, ristorante, enoteca e lounge bar. Tra vicoli incantati e atmosfere romantiche, a Cantina è il rifugio perfetto per chi ama il buon cibo, i vini selezionati e la magia delle serate sotto le stelle. Cucina tipica preparata con le ricette tradizionali di una volta. E ogni settimana musica live e serate indimenticabili da vivere insieme. A Cantina Cariati, centro storico, via 20 settembre 9. Per info e prenotazioni 351 25 54 761. Seguici sui social. A Cantina Cariati. A Cantina, più che un locale, è un'emozione che resta nel cuore.
16: Sono momenti che devono essere ricordati e poi ci sono dettagli che li rendono indimenticabili. Da Il Confetto trovi la raffinatezza di una bomboniera, l'eleganza di un dono, la dolcezza di confetti e cioccolatini di alta qualità. Per gli sposi, partecipazioni e wedding bag curate in ogni particolare. Per la casa, complementi d'arredo, cuscini, runner, candele profumate e fragranze d'ambiente. Il Confetto, a Corigliano Rossano, via Fontanelle 43, area urbana Corigliano. Info allo 0983 88 75 32 o sui social.
17: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
18: Quando scegli un'auto, scegli molto più di un semplice veicolo. Scegli sicurezza, affidabilità e la tranquillità di fare la scelta giusta. Da Cadin Cars ti aspetta un'ampia selezione di oltre 100 veicoli in pronta consegna e un accurato usato plurimarche, selezionato, garantito e certificato. E per offrirti ancora di più, noleggio flessibile e finanziamenti personalizzati, pensati su misura per te. Scopri il nuovo fantastico showroom Cadin Cars sulla strada statale 106 a Calo Pizzati. Telefono 393 37 02 916. Cadin Cars, la qualità che cerchi, la convenienza che desideri, l'auto che meriti. Seguici anche sui social.
19: C'è chi pedala per passione, chi per libertà e chi sta imparando a restare in equilibrio. A Sindice, a Trebisacce, è molto più di un negozio. È la casa del ciclista.
20: Pensiamo a tutta la famiglia. Dalle prime bici per bambini ai modelli da passeggio, fino alle moderne e-bike e ai monopattini. Con noi la qualità è di casa.
19: Siamo centro assistenza plurimarche e officina specializzata. Ci prendiamo cura del tuo mezzo con lavaggio, restauro e preparazioni tecniche per le tue gare. Da noi trovi anche usato garantito, noleggio, abbigliamento, accessori e i migliori integratori per la tua performance e per il recupero muscolare.
20: Assi in bici, cura, cuore, ciclismo. Ti aspettiamo a Trebisacce in via Trieste 6. Telefono 379 28 41 688 e seguici su tutti i social Assi in bici.
21: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
0: Tra poco su Radio Arbresh International.
1: Back Time Machine. Radio Arbresh International. Time.
22: Sono le 20 e 16 minuti.
23: È l'ora di consultare il mago Domenico.
24: Per raggiungere amori impossibili.
23: Telefona subito allo 360 85 56 77.
25: Radio Arbresh International News.
26: Buonasera dalla redazione.
27: Si apre uno spiraglio diplomatico in Medio Oriente dopo ore di forte escalation. Israele avrebbe ordinato il cessate il fuoco in Libano in accordo con gli Stati Uniti, mentre l'Iran reagisce annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e denunciando presunte violazioni dell'intesa raggiunta con Washington. Sullo sfondo resta il delicato dossier nucleare. Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sono in viaggio verso la Svizzera per un possibile primo faccia a faccia negoziale.
26: Sale la tensione tra Washington e Roma. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni accusandola di voler recuperare consenso interno, riavvicinandosi agli Stati Uniti e criticando il mancato utilizzo delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. La replica della premier è durissima. L'Italia è una nazione sovrana e gli accordi sulle basi non saranno violati. A sostegno di Meloni interviene Matteo Salvini, che invita però a non compromettere i rapporti tra due paesi alleati. Dalla Spagna intanto nuova bufera politica. Rinviata a giudizio Begoña Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
27: E a Pavia, Papa Leone XIV ha reso omaggio a Sant'Agostino nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, dove sono custodite le reliquie del Vescovo di Ippona. In un saluto pronunciato a braccio, il Pontefice ha ricordato che Sant'Agostino ci insegna a vivere come fratelli e sorelle, invitando i fedeli a essere nel mondo segno di amore e carità. Un appello forte anche al perdono, alla riconciliazione e alla costruzione della pace.
26: Svolta nelle indagini sulla morte di Gabriele Martini, il 17enne deceduto nella notte sul lungomare della Versilia. La polizia ha fermato un 27enne ritenuto il presunto pirata della strada, fuggito dopo il violento impatto. Secondo le testimonianze, il SUV avrebbe effettuato un'inversione di marcia improvvisa, travolgendo lo scooter sul quale viaggiavano i due ragazzi. Per Gabriele non c'è stato nulla da fare. L'amico, 18 anni, resta ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa. Proseguono gli accertamenti per identificare gli altri eventuali occupanti dell'auto.
27: Cambiamo argomento. Prestiti in aumento e tassi che mostrano i primi segnali di allentamento, e la fotografia scattata dall'ABI nel rapporto mensile di maggio. Il costo medio del credito resta stabile al 4,04%, scendono i tassi sui nuovi finanziamenti alle imprese al 3,51%, mentre i mutui casa salgono leggermente al 3,49%. Intanto i prestiti al settore privato crescono del 3% rispetto a un anno fa. Se l'inflazione continuerà a rallentare, il quadro geopolitico resterà stabile, la BCE potrebbe valutare ulteriori margini di riduzione del costo del denaro.
26: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Francesco Bagnaia rilancia le sue ambizioni iridate. Il campione Ducati trionfa nella sprint di Brno davanti a Ogura e Marquez. Beffa invece per Marco Bezzecchi, che scivola nel finale e perde terreno sui rivali. Nel calcio prosegue il programma dei mondiali 2026 con due sfide di cartello. Ora in campo alle 19 Olanda-Svezia nel gruppo F, mentre alle 22 Germania e Costa d'Avorio si contendono la vetta del gruppo E.
27: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie per la cortese attenzione e un buon proseguimento di serata.
21: Questo programma è offerto da
28: Viteritti Arredamenti, a Cantinella di Corigliano Calabro. Telefono 0983 80 049. La nostra esperienza per arredare il tuo progetto di vita. Viterittiarredamenti.com.
29: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato su tutte le regioni. Dal pomeriggio qualche rovescio o temporale su Alpi e Prealpi. In locale sconfinamento serale alle vicine pianure. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche rovescio o temporale diurno sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime comprese tra 33 e 38 gradi. A sud, tempo soleggiato su tutte le regioni, con qualche rovescio temporale diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
21: L'informazione di Radio Arbresh International è aggiornata, puntuale e capillare.
2: Scopri tutte le notizie dall'Italia e dal mondo ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Arbrescia International, la musica e l'informazione, prima di tutto. Ogni sera, dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
3: Spot. Sport, adrenalina, è libertà. È questo il richiamo dell'avventura. Dal 1999, dall'esperienza negli sport estremi, nasce Backloop Dynamic Sport, il nuovo modo di vivere mare, lago, vento e neve. Stand up paddle, i nuovi wing foil e kayak gonfiabili. E per la montagna, tavole da snowboard dal carattere unico. Ricerca, sviluppo e design in puro stile made in Italy. Limited edition, performance e grafica esclusiva per chi ama distinguersi sull'acqua come sulla neve. Un progetto filmato da Paolo Sanfelice, partito dalla Calabria e scelto da rider e atleti internazionali. Dal mare al lago, dalla costa alla montagna, la tua prossima sfida comincia adesso. Backloop Dynamic Sport, la libertà prende forma sull'acqua. Ti aspettiamo a Torretta di Crucoli nel nostro store in piazza Matteotti. Telefono 339 38 16 638. Scopri i nostri action sport su backloop.it e seguici su Instagram backloop_Dynamic Sport.
4: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 2017. Vivi il Pollino. Vivi Masistro Park.
5: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
6: Quando arriva il momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Corigliano Rossano in via Nazionale 87 o chiamaci allo 0983 85 91 15. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori SECI e copia del testo contrattuale. Iscrizione OAM a 1160. Offerta valida fino al 31/12/2026.
7: La salute, il benessere, la cura di chi ami. A Mirto Crosia nasce un nuovo punto di riferimento. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC. Un mondo dedicato al tuo stare bene, con farmaci da banco, sope OTC, omeopatia, fitoterapia, integratori, dermocosmesi, prodotti per l'infanzia, alimenti gluten free e dispositivi medici. Servizi dedicati alla tua salute, con misurazione di pressione e glucosio, plantari e apparecchi per l'udito. E per i tuoi amici a quattro zampe, farmacia veterinaria completa con farmaci, antiparassitari e integratori, con e senza ricetta. Approfitta ora delle super offerte sui solari dei migliori marchi e attiva la Fidelity Card per accedere a promozioni esclusive. Parafarmacia e farmacia veterinaria MGC di Cassiano Maria Grazia, via Nazionale 142, Mirto Crosia. Telefono 0983 20 20 62. Seguici sui social. MGC, salute, benessere e fiducia ogni giorno accanto a te.
4: Se cerchi qualità, tradizione e sapori autentici, scegli il meglio ogni
8: giorno. Alla macelleria DBF trovi carni fresche e genuine, selezionate con cura e provenienti da allevamenti locali certificati. Scopri il gusto dei salumi, freschi e stagionati, prodotti artigianalmente, proprio come una volta. E non solo, prodotti da forno fragranti, un ricco assortimento di aromi e spezie e una selezione di vini locali e liquori DOC calabresi. Macelleria DBF, del gruppo DBF, il sapore della tradizione, sotto casa tua. Ti aspettiamo a Lungro, in via 20 settembre 23, telefono 0981 42 04 89. Seguici su Facebook, Macelleria DBF & Co.
9: Cerchi qualità, convenienza e tutto per la tua casa in un unico posto?
10: Dove bricolare facile? Prezzi competitivi, promozioni imperdibili e pagamenti comodi su misura per te.
9: Un grande punto vendita con un mondo di soluzioni. Bricolage, fai da te, utensileria, edilizia, elettrico e termoidraulica.
10: E ancora pittura, arredo bagno, illuminazione, giardinaggio, casalinghi, climatizzazione e stufe a pellet e a legna.
9: Scopri Dove bricolare facile del gruppo DBF a San Lorenzo del Vallo, in via Antonio La Falce presso il distributore Agip. Info 0981 23 99 22. Seguici sui social Dove bricolare facile.
10: Dove bricolare facile. Tutto ciò che ti serve per costruire le tue idee.
11: Tutti i profumi e la freschezza del pesce appena pescato a portata di piatto.
12: Al ristorante Aquarium puoi gustare una elaborata cucina di mare dai sapori delicati, preparata con sapienza dal nostro chef e trasformata in piatti sublimi.
11: L'antipasto Aquarium, una carrellata con 12 portate calde e fredde, i favolosi primi fatti con la pasta fresca come gli scialatielli ai frutti di mare e i baccheri con la pescatrice.
12: E poi i secondi, frittura di pesce con paranza, grigliate e zuppe di pesce con il pescato del giorno e la gustosa pizzeria con tante speciali pizze gourmet come quella ai frutti di mare.
11: Il ristorante Aquarium dispone di una doppia ed elegante sala climatizzata da 200 posti con vista sulla piazzetta, ideale per organizzare fantastici banchetti e ricorrenze speciali.
12: Aquarium Ristorante Pizzeria, aperto tutto l'anno a pranzo e cena, chiuso il martedì. Siamo in Piazza Rosa dei Venti a Marina di Sibari. Telefono 0981 78 40 86 e 339 76 15 138. Seguici anche su Facebook e Instagram.
13: Questa mattina per svegliarmi ho bisogno di un caffè davvero buono.
14: Tranquilla, ti salvo io. Ti preparo il caffè migliore di tutti. Cocchito Caffè, cremoso e dall'aroma inconfondibile.
13: Ma è uno spettacolo!
14: Con Cocchito Caffè non si sbaglia mai. Visita il nostro shop online www.cocchitocaffè.it e scopri tutte le offerte. Su Facebook e Instagram, Cocchito Caffè.
15: C'è un luogo dove l'artigianalità incontra lo stile, dove ogni dettaglio racconta una storia di qualità e passione. Comodi Comodi, laboratori artigianale dove nascono divani e poltrone su misura, pensati per accompagnare ogni momento della tua quotidianità. Tradizione e innovazione si fondono nei servizi di riparazione e restauro, per ridare nuova vita ai tuoi arredi più amati. Tappezzerie e tendaggi per interni realizzati con cura sartoriale e in esclusiva il sistema tende a rullo per infisso passaparola, elegante, pratico, semplice da montare, senza fori e senza ingombro, perfetto per ogni spazio. Comodi Comodi e anche decorazione, oggettistica e creazioni floreali fatte a mano, raffinate e originali, ideali per un regalo che dura nel tempo. E i tuoi acquisti li puoi pagare in 3 rate senza interessi. Comodi Comodi, di Vita Fracalvieri, nuova sede in via Torre Pisani 68, Corigliano Rossano, area urbana Rossano. Telefono 329 24 39 763. Seguici anche sui social. Comodi Comodi, perché la qualità si vive ogni giorno.
16: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare e relax, a Sibari in contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti. E per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
1: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'incanto di un istante, di un incontro, di un amore. La gioielleria Valenzano firma ogni tuo momento importante con prestigio e raffinatezza. Scopri le sue preziose proposte, le bellissime collezioni di gioielleria, bigiotteria, argenteria e oreficeria con gli esclusivi marchi Miluna, Promese, 1AR, Lunatica. Ma non è tutto. Oreficeria dei migliori brand e gioielli in argento firmato Michele Affidato, Morellato, Madì, Urania e orologi di classe Philip Watch, Maserati, Clouds, Lucien Rochard. Inoltre oggettistica e argenteria Brera, Liu Zhou, Artidea e tante altre. Con la sua esperienza pluriennale potrai farti consigliare al meglio. Gioielleria Valenzano, preziosa come i tuoi desideri. Amanda Toriccio Mare, Villaggio Costa Verde. Telefono 334 95 64 809. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Ogni ambiente ha bisogno di impianti progettati con attenzione, competenza e visione. Blue Home Technologies realizza impianti idrici, termici ed elettrici, sistemi

0: esperienza. Scegli l'innovazione. Blue Home Technologies ci trovi a Bologna, in via Ferrarese 3 e a Santa Sofia De Piro, in via Vescovi 5. Chiama ora 391 73 80 606 oppure visita bhtsrl.it e seguici sui social. Blue Home Technologies, tutta l'efficienza del green. Diventa blu.
1: Dal 1987 Alma Cosmesi di Marmorea Pompeo è il punto di riferimento per i professionisti della bellezza. Prodotti cosmetici professionali, accessori, arredi e soluzioni per la creazione o il rinnovo di centri estetici e saloni con progettazione e realizzazione chiavi in mano e soluzioni di pagamento personalizzate. E per i professionisti del settore, Alma Cosmesi offre il noleggio, la vendita e l'assistenza di tecnologie di ultima generazione. Laser per epilazione definitiva, lipo laser per il rimodellamento, multifunzionali viso corpo. Alma Cosmesi, Corigliano Rossano, via Luigi Stevenson 11A, area urbana Corigliano, info allo 0983 88 75 64 e sui social.
2: Rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Con Arredi Saracino trovi soluzioni d'arredo moderne, contemporanee e su misura per ogni esigenza.
2: Cucine Gruppo Turi, arredamenti zona giorno e zona notte e spar e DL Modus Gruppo Doimo.
3: Divani Franco Salotti e poltrone Relax.
2: Oggi ancora più conveniente. Cucina componibile e completa di elettrodomestici, lunga 3 metri, modificabile, composta da frigo combinato, lavastoviglie, forno e piano cottura, a partire da 1.990 euro.
3: E su tutti gli arredamenti in esposizione, grandi offerte con la promo Svuota Tutto per rinnovo esposizione.
2: Pagamenti comodi e personalizzati.
3: Arredi Saracino, Viale Lagaria 170, Amendolara Marina. Telefono 0981 91 5009 o 330 66 09 51.
2: Seguici sui social.
4: Nel cuore del centro storico di Cariati, tra vicoli pieni di fascino, luci e musica nell'aria, c'è un luogo tutto da vivere. Benemè. Dalle 18 in poi, lasciati conquistare dai nostri aperitivi, dalle serate live e da un'atmosfera unica da condividere. Steakhouse con carni selezionate alla brace, taglieri, antipasti tipici, sapori autentici del territorio e tutta la qualità della nostra terra. E per accompagnare ogni momento, una selezione delle migliori birre alla spina e una raffinata cantina di vini. L'unico locale all'interno delle mura del centro storico dove gusto, musica e tradizione diventano esperienza. Aperti tutte le sere, chiuso solo il martedì nel mese di giugno. Benemè, via Paradiso 6, Cariati. Info prenotazioni 0983 55 278. Seguici sui social.
5: Quest'estate scegli il relax, il divertimento e il gusto. Scegli Lido Paradise Beach, sul lungomare di Villa Piana Scalo. Una spiaggia dorata con ombrelloni e sdraio comodi. Lounge bar con ottimi aperitivi. Taglieri, panini e una gustosa griglieria. E se ami mangiare bene, prova il nostro ristorante di pesce e la pizzeria vista mare. Lido Paradise Beach, tutto ciò che rende l'estate davvero speciale. Ci trovi in via Lungomare, Villa Piana Scalo. Per info e prenotazioni 339 14 49 829. Seguici anche sui social.
6: Quest'estate scegli il relax al Lido Paradise Beach. Solo fino al 31 luglio. Prezzi speciali su affitto ombrelloni giornalieri e mensili. Affrettati, Paradise Beach ti aspetta.
7: C'è un luogo dove il mare non si guarda soltanto, si assapora, dove ogni piatto racconta l'anima del Mediterraneo, tra profumi di mare, creatività e passione autentica. Pesce freschissimo, cucina d'autore, sapori che nascono dalla tradizione e diventano pura emozione. Lasciati conquistare da un'esperienza che parla di bellezza, di condivisione e di amore per la cucina. Meraki, l'anima del Mediterraneo nel piatto. A Roseto Capospulico ti aspetta un viaggio di gusto tra cucina di mare d'autore e appuntamenti esclusivi. E puoi scegliere tra la nostra proposta alla carte o affidarti ai nostri menù degustazione. Meraki, l'esperienza mediterranea da vivere. Via Civita, presso Sala Ricevimenti Miramare, Roseto Capospulico. Telefono 392 099 6950. Visita ristoranteMeraki.it o la nostra pagina Instagram per prenotare.
8: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività. Il groove che accende la tua voglia di musica.
9: Questo

0: viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine, solo su Radio Arbrecht International.
1: No hay rencor, nena. Diles cómo fue, Julieta.

0: Spot.
1: Hai bisogno di recuperare gli anni scolastici o vuoi ottenere certificazioni riconosciute? Desideri accedere a percorsi universitari nel settore sanitario? Mondo Istruzione è la risposta che stavi cercando. Sede del Polo e Campus e Link Campus offre percorsi di laurea, certificazioni riconosciute dal MIM, qualifiche triennali e certificazioni linguistiche per studenti italiani e stranieri. Con Mondo Istruzione puoi accedere facilmente agli esami più richiesti, ricevere supporto personalizzato e avere informazioni chiare e aggiornate su requisiti, sedi e scadenze. Un team di esperti ti accompagna passo dopo passo fino al conseguimento del tuo obiettivo. Ti aspettiamo in via Madre Teresa di Calcutta 53, di fronte alla stazione ferroviaria di San Marco Argentano Scalo. Chiama ora il 350 58 25 625 o 0984 17 61 009. Sui social Mondo Istruzione, un mondo di servizi a tua disposizione.
2: Regalati la gioia che si respira qui. Agriturismo Nonna Caterina, immerso nel verde della campagna, circondato da un paesaggio suggestivo e da un meraviglioso giardino con baby parking.
3: L'agriturismo Nonna Caterina, rustico, accogliente e familiare, ti aspetta per farti gustare la vera e genuina cucina tipica. Ricchi antipasti, favolosi primi piatti con pasta fresca della casa, lagana e ceci, tagliatelle ai funghi porcini e salsiccia fresca, fusilli al ferretto con sugo di capretone o di gallo nostrano, gustosissime grigliate di carne, vini, formaggi e salumi locali, conserve e sottaceti di nostra produzione. E poi la squisita e leggerissima pizza lievitata a 72 ore, cotta nel forno a legna.
2: Agriturismo Nonna Caterina, ideale anche per organizzare piccoli ricevimenti. Siamo a Francavilla Marittima, in Contrada Vigne. Telefono 338 43 98 302. Su Facebook Agriturismo Nonna Caterina.
4: Domenica 21 giugno alle 13 da Agriturismo Nonna Caterina, pranzo in musica con Antonio Spina e Danilo Ramundo. Menù fisso a 30 euro. Prenota ora!
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Cerchi qualità, convenienza e un servizio che ti faccia sentire a casa? Scegli Supermercato Spesa Mia. Ogni giorno ti offriamo il meglio. Alimentari selezionati, salumeria e gastronomia freschissima, con prodotti nazionali di alta qualità, ortofrutta genuina, prodotti tipici locali ed enoteca, oltre a detersivi e articoli per l'igiene della casa e della persona. Inoltre accessori per la telefonia e tanto altro. E in più, grandi promozioni e prezzi davvero convenienti, pensati per te. Supermercato Spesa Mia, del gruppo DBF, via San Giovanni Crisostomo 11, firmo, telefono 351 39 55 507. Seguici anche sui social. Supermercato Spesa Mia, la spesa che ti fa sentire a casa ogni giorno.
7: A Castrovillari, Notaro rappresenta da anni un punto di riferimento per chi sceglie professionalità, competenze e servizi completi per la mobilità.
8: Autoscuola Notaro, conseguimento di patenti di tutte le categorie, corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo della CQC, supporto costante e docenti qualificati. Un percorso formativo serio, efficace e orientato al risultato.
7: Notaro, delegazione ACI, sportello telematico dell'automobilista, passaggi di proprietà in tempo reale, pagamento bolli, visure pre e tutti i vantaggi dedicati ai soci.
8: Notaro, centro revisioni autorizzato per autoveicoli superiori a 3,5 tonnellate, con controlli certificati e tecnologia all'avanguardia.
7: Notaro, autoscuola, delegazione ACI, centro revisioni, via 20 settembre 25 / 27 a Castrovillari, telefono 0981 276 96.
8: Notaro, ti fa strada!
0: Oh, fame improvvisa? Ci pensa White House da Saverio. A Cariati Marina trovi kebab super golosi, panini mega farciti, piadine, rosticceria e tanta carne alla griglia da leccarsi i baffi. Scegli il tuo gusto preferito, mordi, gusta e goditi ogni momento con gli amici. E alla fine, dessert irresistibili e bevande freschissime. White House da Saverio, il gusto che ti prende al primo morso. Ti aspettiamo in via San Paolo, a Cariati Marina. Ordina subito al 366 33 12 613 e seguici anche sui social.
9: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
10: Radio Arbrescia International. Time.
11: Sono le 21 e 3 minuti.
12: È l'ora di consultare il mago Domenico.
13: Per togliere invidie e malignità.
12: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Il ritmo che attraversa le epoche a bordo della Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: best I ever.
1: Un viaggio musicale nel tempo. Accendi la tua radio e vivi Back Time Machine. Solo su Radio Arbrescia International.

0: Spot. C'è un profumo che sa di casa, quello del pane appena sfornato e della tradizione autentica.
1: Scegli ogni giorno la bontà del panificio artigianale del Pollino. Pane artigianale cotto a legna, taralli, frese, biscotti e pizze in teglia, tonde e farcite, dai gusti irresistibili.
0: Focacce, panini farciti, crespelle, panzerotti e buffet su prenotazione per ogni ricorrenza.
1: Ti aspettiamo a Francavilla Marittima, in via Finaide, a Villa Piana Lido, in via Re Davide e nella nuova rosticceria e pizzeria al taglio, al posto giusto, in via Milite Ignoto 92.
0: Panificio artigianale del Pollino, il gusto della tradizione. Info 368 38 50 335. Aperti anche la domenica mattina.
2: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
3: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
4: Cerchi affidabilità, innovazione e soluzioni concrete. Scegli di BF Impianti. Dal 2011 è il punto di riferimento nel settore degli impianti elettrici, termoidraulici e delle energie rinnovabili. Realizziamo impianti fotovoltaici, illuminazione industriale e stradale e soluzioni chiavi in mano per privati, aziende e pubblica amministrazione. Tecnologia, efficienza, risultati. E per i tuoi cantieri, servizio di nolo mezzi, a caldo e a freddo, per ogni esigenza. DBF Impianti, del gruppo DBF, qualità, sicurezza, esperienza. Ci trovi a Firmo, in via Matteotti 16. Chiama ora lo 0981 17 80 013 o contattaci su WhatsApp al 379 13 12 476. Visita dbfimpianti.it. Cercaci sui social.
5: C'è un luogo dove il mare incontra l'eleganza, dove ogni tramonto diventa emozione e ogni momento un ricordo da vivere. La Barca Immersion, la nuova location da sogno a Trebisacce. Cucina di pesce, tagli di carne selezionata, pizzeria, lounge bar, sunset aperitivi fronte mare. Musica, atmosfera e dettagli pensati per farti vivere momenti indimenticabili. Un'esperienza nuova di gusto, relax e magia. La Barca Immersion, lungomare di Trebisacce. È gradita la prenotazione al numero 380 46 37 309. Seguite tutti gli aggiornamenti su Instagram labarca.immersion.
1: Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, all'interno del Geoparco UNESCO, tra faggi centenari, c'è un luogo speciale da vivere. Masistro Park, un parco avventura immerso nel bosco, dove muoversi tra gli alberi e respirare davvero la natura. Prenota una giornata con i tuoi amici o la tua famiglia e goditi l'area picnic attrezzata con tavoli e barbecue. Oppure fermati a dormire nell'area camping, troverai tutti i servizi, ma soprattutto la tranquillità del Pollino. Esperienze per grandi e piccoli, tra natura, relax e divertimento. Masistro Park Saracena, a 15 minuti dall'uscita autostradale di Campotenese. Prenota la tua giornata su WhatsApp al 376 076 20 17. Vivi il Pollino, vivi Masistro Park.
6: Tenga, questo è lo scontrino.
7: Ci deve essere un errore. Ho riempito il carrello e ho speso così poco.
6: Nessun errore. Sono i prezzi di Qui Discount. Gli esperti in convenienza e qualità.
8: Scegli la spesa che non pesa. Scegli Qui Discount. Il discount della convenienza, con una qualità che non teme confronti. Vasto assortimento di alimentari, prodotti di prima scelta, con reparti di ortofrutta, surgelati, detersivi, igiene della persona e no food. Vieni a vedere tu stesso. Qui Discount. Qualità e convenienza per la spesa di tutti i giorni.
9: Qui Discount, via Macelli 16, Cassano allo Ionio. Telefono 0981 44 80 95. Seguici sui social.
10: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbresh, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della Banda Passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbresh 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbresh International.
11: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
12: Ritmi vintage e canzoni che hanno lasciato il segno. Back Time Machine su Radio Arbresh International.

0: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design. Riflessi, Cattelan Italia. Tomasella, Morelato. Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Quando ti serve un aiuto, chiedilo a chi sa come intervenire. Officina Carino SRLS, dal 1980, offre competenze e assistenza specializzata per il settore meccanico e dei trasporti, saldature in alluminio su semirimorchi, torniture a sali, costruzione di tubi idraulici, ripristini, rimboccolature e altre prestazioni meccaniche eseguite con precisione e affidabilità. Officina Carino SRLS si trova a Spezzano Albanese Scalo, in Viale dell'Artigianato 14. Info al 328 32 70 70. 111.
3: Prossimamente, allineamento su rimorchi, semirimorchi e veicoli commerciali. Dalle pendici della Sila Greca, ad Acri, nasce un gusto autentico senza tempo. Salumi Turano, tradizione, passione e qualità artigianale che si tramanda da generazioni. Qui il clima puro e i profumi della terra incontrano l'esperienza per dar vita a salumi unici. Prosciutto, salsiccia, soppressata, capocollo, pancetta, guanciale, l'inconfondibile 'nduja e tante altre specialità da scoprire. Sapori intensi, lavorati con carni selezionate e ingredienti naturali. Un viaggio nei gusti di una volta, quelli delle tavole imbandite, dei momenti veri. Salumi Turano, stabilimento e spaccio aziendale in Contrada Cotura a San Giacomo d'Acri. Punto vendita in via Marsiglia numero 45 a Schiavonea di Corigliano Rossano. Telefono 0984 91 78 41. Salumiturano.it. Salumi Turano, il sapore della nostra terra.
4: Io e te ci troviamo con uno sguardo. Con te ho tutto sotto controllo, perché ci piace vincere. Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid, my perfect partner.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi Suzuki. Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Automotori SRL, Contrada Torre Bruciata, Corigliano Rossano. Telefono 0983 85 43 25.
7: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
8: Per la tua azienda scegli il successo, scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Un salto indietro nel tempo tra le emozioni della musica più bella di sempre. Vivi la magia di Back Time Machine su Radio Arbrescia International.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Nel cuore del centro storico di Cariati nasce un nuovo modo di vivere i tuoi momenti. Benvenuti da Amodo. Caffetteria, colazioni super, profumo di cornetti appena sfornati, dolci, cheesecake e tante delizie da gustare con calma in un'atmosfera unica e accogliente. A pranzo, bistrò veloce e gustoso, perfetto per una pausa tutta da assaporare. E dalle 18, Amodo si trasforma. Straordinari aperitivi, taglieri ricchi di gusto, cocktail e tutta la magia del nostro roof open space all'aperto. Live music, eventi, serate a tema e l'atmosfera perfetta per condividere emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. A Modo, Largo Plebiscito, Centro Storico di Cariati. Infoline 375 12 57 858. Seguici sui social A Modo Cariati. A Modo, il gusto di stare insieme con stile.
0: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale, Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
3: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026, il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
4: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività. Ogni sera dalle 20 alle 22, Back Time Machine ti porta nel cuore della musica che ha fatto la storia. Due ore di successi indimenticabili, solo su Radio Arbrescia International. Non è solo un programma, è un viaggio nei ricordi.
5: Su Radio Arbrescia International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Su Radio Arbrecht International, Cinema in FM, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Arbrecht International la puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrecht dal tuo store, dal nostro sito radioarbrecht.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrecht International. Radio Arbrecht International, con te, ovunque.
2: Radio Arbrecht International, time.
18: Sono le 21 e 59 minuti.
19: È l'ora di consultare il mago Domenico
20: per togliere invidie e malignità.
19: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Sound Vibes, Sound Vibes, Radio Brescia International. Il tuo sound, la tua energia. Spot.
1: L'estate ha una sola frequenza. Radio Brescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, terra mia. E molto altro ancora. Musica che accende la notte. Animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: Ci sono profumi che sanno di casa e sapori che trasformano ogni momento in un ricordo speciale. La pasticceria Maria Luigia Rimola a San Lorenzo del Vallo, un laboratorio artigianale dove nascono autentiche delizie per gli occhi e per il palato. Pasticcini freschi e secchi, crostate, torte classiche e moderne e splendide torte personalizzate per ogni festa e ricorrenza. Cornetteria artigianale, crepe, wafer, taralli e fantastici buffet di dolci realizzati con ingredienti di primissima qualità. Disponibile anche la linea gluten free su richiesta. La pasticceria di Maria Luigia Rimola, in Viale Libertà 86, San Lorenzo del Vallo. Info e ordini 320 53 26 357. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Un mondo di possibilità, un pianeta di servizi. Da Planet Pay 365 avrai a disposizione una sala multimediale di ultima generazione, perfetta per tutte le tue esigenze. Visure camerali, visure protesti e ricariche telefoniche con tutti i maggiori operatori nazionali e internazionali. Ricariche Amazon per acquistare i buoni e utilizzarli sul tuo conto online o regalarle alle persone più care. Fantastiche gift card, valide per acquisti in tutti i migliori store tradizionali e online. Dai viaggi ai prodotti di qualsiasi genere con fantastici sconti. E ancora pagamenti bollo auto e pagamenti bollettini. PagoPa, MAV, RAV, ricariche Pay TV, Sky, Netflix e Amazon Prime. Ricariche games delle console Nintendo, PlayStation e Twitch. Vi aspettiamo per farvi scoprire tutti i nostri servizi e per essere sempre aggiornati con le news sullo sport e la visione di tutti gli avvenimenti sportivi. Planet Pay 365, via Provinciale 12, Corigliano Rossano, area urbana. Urbana Corigliano, telefono 329 88 33 750. Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Caso di soccorso. Socas. Professionisti del soccorso H24. Soccorso stradale, noleggio auto, officina meccanica, carrozzeria, consulenza stradale e riparazione e sostituzione parabrezza anche a domicilio. In caso di incidente vi offriamo un servizio specializzato nella riparazione di auto di tutti i marchi, con auto sostitutiva a disposizione. E all'assicurazione ci pensiamo noi. Professionalità, rapidità, qualità. Socas. Pronti a soddisfare ogni vostra esigenza. Socas Soccorso Stradale di Antonio Sisca e figli, a Corigliano Calabro, sulla strada statale 106, contrada Fabrizio. Info 0983 87 88 40.
5: Socas effettua servizio autogru anche per soccorso stradale.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: è Sound Vibes su Radio Brescia International. Mixano i DJs Angelino, Lomet e Luigi Cesario.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Una grande spiaggia corallina, il mare azzurro e cristallino. Il Lido Mille Pini ti attende a Sibari per la tua vacanza da sogno, con il massimo della sicurezza e tanti servizi per un comfort totale. Bar, tabacchi, pizzeria con forno a legna e un rinomato ristorante con una squisita cucina di pesce da gustare negli ampi spazi esterni o nella sala climatizzata. Lido Mille Pini, mare relax, a Sibari in Contrada Bruscata Grande. Per info e prenotazioni 0981 78 42 84 o 333 39 74 891. Puoi prenotare anche online sulla nostra pagina Facebook Lido Mille Pini.
4: Quest'estate non seguire la strada, diventane protagonista. Sul lungomare Cristoforo Colombo di Cariati arriva The Brave Paulaner, birreria on the road. L'unico impianto su ruote di spillatura a freddo Paulaner in Italia. Ogni sera vivi la magia dell'aperitivo al tramonto, il sole che si tuffa nel mare, un brindisi con gli amici, la vera birra dell'Oktoberfest, spritz, aperitivi, panini, taglieri sfiziosi e tanta buona musica. E se hai un evento da organizzare, The Brave Paulaner arriva da te. Feste private, sagre, fiere ed eventi di ogni tipo. Infoline 350 94 43 066. Seguici anche sui social. Preparati all'evento dell'estate. Sabato 4 luglio, in occasione della Notte Bianca, fiumi di birra, animazione, sorprese e musica non stop con il coinvolgente DJ set di Morgan from Radio Arbrescia International.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

su Radio Brescia International. Luigi Cesario.

0: su Radio Brescia International. Luigi Cesario. Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.
1: Spot.
2: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
3: Ai, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
0: Gaming, tecnologia, anime e cultura nerd. Il tuo mondo si chiama On Game Rossano. Vieni a scoprire le incredibili offerte su console next generation, videogames e accessori per PlayStation, Xbox e Nintendo. Da On Game Rossano trovi anche Funko Pop, action figures, manga, Lego, gadget tech e tantissime idee regalo. Hai carte Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece o Magic che vorresti scambiare o cambiare? Le valutiamo e le ritiriamo subito. Trasforma la tua collezione in credito immediato per i tuoi acquisti e per il tuo stile geek, felpe, t-shirt e accessori super iconici. In più, ricariche digitali, permuta videogames e console usate, fermo point Bartolini e punto UPS. Ti aspettiamo a Corigliano Rossano, in via Corrado Alvaro 4, a 150 metri dalla Galleria Santa Filomena. Info line 0983 50 06 14. Seguici su Facebook e Instagram. On Game Rossano.
5: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
6: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.
7: Radio Arbrescia International, time.
0: Sono le 23 e 4 minuti.
8: È l'ora di consultare il mago Domenico.
9: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
8: Telefona subito allo 360 85 56 77.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Attenzione, perché il sordo arriva. E il sordo oggi è ancora più gasato, perché sentendo questa base musicale così dà proprio una grande carica, questi fiati a stile roba broadcast americana degli anni 70, questa batteria, questa ritmica e tutta insieme di questa grande sigla, quella del Golden Classic. Ben trovati con Marco De Vais. Come al solito il nostro appuntamento è dedicato alla musica degli anni 70-80. Oggi, guardando un attimo la programmazione, vedo che c'è già qualcosa di interessante dalla prima, proprio la prima traccia che tra qualche istante arriverà insieme a voi per tenervi compagnia, andando a rievocare questa grande musica di questa formazione che era completamente al femminile. Senti qua, già da questa prima nota avete capito, giusto?
0: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: Siamo forse diventati un po' troppo aperti di mente? Una volta si diceva che eravamo troppo chiusi e certe cose non le potevamo condividere, non potevamo tollerarle. Adesso forse siamo un po' all'eccesso. Vi dico questa cosa perché sto guardando per un attimo quello che ci dicono delle musiche formazione americana con un progetto di Patrick Adams che uscirono nel 1978 con la canzone che era In The Bush, però canzone che era stata censurata per il testo troppo esplicito riguardante il sesso. Vabbè, pace, però di loro ci sono solo dei grandi bei ricordi musicali ed in particolar modo questa canzone che ha aperto oggi il nostro appuntamento che si chiama Golden Classic con Keep On Jumping, che è stato poi il pezzo che dell'album è stato quello più lavorato, più passato, più ascoltato, più amato soprattutto e sì, anche più discotecato, si può usare come termine, il più ballato in discoteca, dai, facciamo le persone serie. Allora, com'è? Tutto a posto? Siete carichi anche voi? Perché io so che le prossime due canzoni sicuramente vi piaceranno. Quindi cosa faccio? Clicco sul tastino? No, attendo che lo vada solo. No, parte, senti, senti qualcosa
1: di... I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
2: Sequenza continua.

0: è nata in una zona un po' particolare di New York, il Bronx. Ai tempi si diceva che guai andare nel Bronx perché è pericolosissimo, ti vengono, ti prendono, ti fanno tutte le varie cose. Poi alcuni film hanno accentuato effettivamente quello che magari era il vecchio Bronx, perché se adesso voi andate a New York, il Bronx è considerato uno dei posti più belli. Fateci una bella passeggiata, così potrete magari vedere anche qualche cosa che avete visto nei film, perché è veramente stato super gettonato come zona di New York. Lei è nata in questo quartiere, ha fatto la sua bella vita lì, è cresciuta anche molto musicalmente, perché insomma si è fatta conoscere in tutto il mondo con canzoni che l'hanno veramente resa popolare in qualsiasi buco di questo mondo. Questa era la canzone che si intitolava In Personal Touch, dall'album del 1985 che era Long Time Coming, album che conosciamo forse solo per questa canzone qui, forse il più bello della sua discografia, Bo Get Loose, che conteneva l'altro grande successo che era Love Come Down. In qualsiasi caso era Evelyn Champagne King. Adesso c'è questa canzone qua, bellissima,
1: Golden Classic.
0: Ah, ci porterà alla fine della prima parte del Golden Classic, eh? Con George Duke. Senti qua che fancaccio meraviglioso. Questa è Party Down.

0: spot.
1: L'estate ha una sola frequenza, Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate, 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo, pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Ahi, ancora la schiena. Ah, non posso muovermi dal letto.
4: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389 96 53 004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro, oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
5: Tra le colline dell'Arberia torna uno degli eventi più attesi della Calabria, il concorso dei vini Arbrescia, giunto alla sua 21esima edizione. Sabato 27 giugno a Baccarizzo Albanese, una serata tra gusto, musica e identità. Si parte alle 19 in piazza Skanderbeg con le premiazioni e lo show cooking risotto al magliocco, firmato dallo chef Enzo Barbieri. Dalle 21 si accende la festa con la musica live della banda passante featuring Tarcisio Molinaro e il DJ set travolgente di Franco Siciliano. Vini Arbrescia 2026. Il gusto di una storia che continua. Sabato 27 giugno, Baccarizzo Albanese. Vi aspettiamo. Media partner Radio Arbrescia International.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International, l'investimento più sicuro per la tua attività.

0: tieni a freno quei cavalli. Non farli correre, specialmente se avete una macchina molto molto veloce. Tenete a freno i cavalli, non andate come dei matti in autostrada, in strada normale, perché diventa super pericoloso per voi che guidate, ma anche e soprattutto per altri che magari vengono coinvolti. Una brutta storia la roba, la velocità troppo non va mica tanto bene. Non bisogna dire però a quelli che fanno Formula 1, a loro è il contrario. Va bene, questa era una canzone bella con le First Choice, formazione composta da Rochelle, Annette, Debbie e poi altri componenti che avevano fatto di questa grande canzone un grandissimo, grande successo. Com'è la prossima canzone che sta arrivando insieme a noi? Geraldine Alt.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

Questa è la signora Geraldine Hunt. Geraldine Hunt. Forse così ho scandito meglio il nome e cognome di questa cantante. Allora, ha cominciato a fare la musica negli anni 60, lei si era divertita a presentare dei pezzi che sono passati quasi inosservati, per poi arrivare però negli anni 80, dove c'è stato un grandissimo cambiamento della sua vita. Ha fatto quell'album che si chiamava No Way, dove c'era anche questa canzone all'interno. Però il pezzo più importante era Can't Fake the Feeling. Vi ricordate, noi nel nostro Golden l'abbiamo già messo tante volte.

Senti qua che ritmo che gira nella voce di questa grande cantante che è Patti Smith. Era Easter, l'album uscito nel 1978. Però la canzone era stata scritta nell'anno prima, 1977, da il signore Bruce Springsteen e Patti Smith, che aveva corredato parte di questo testo. Bellissima questa canzone, in una versione un po' più dance qualche anno fa, ma non tanto tanto tempo fa. In qualsiasi caso era Because the Night, ascoltata più che volentieri. Secondo me qualche rockettaro oggi ha goduto nell'ascoltare questa bella canzone. Adesso si va nella musica dei Jackson.

mai capitato di ascoltare una canzone magari in qualche programma televisivo datato e a distanza di tanti anni andare ad ascoltare la stessa canzone e rendervi belli felici? Non è mai capitato la prima volta che ho sentito questo pezzo qua, era il 1978. C'era ancora Odeon, Tutto quanto fa spettacolo, non so se ve lo ricordate, quel programma bellissimo dove si parlava di tutto spettacolo, era già una cosa innovativa, c'era poi una bella base cantata, anzi suonata dal famosissimo Keith Emerson, vi ricordate Odeon Reg? Beh, era quella lì la sigla, magari un giorno la metteremo. Beh, io ricordo di aver visto un servizio che parlava naturalmente degli Stati Uniti d'America, dove c'era questa canzone in sottofondo. È stato bellissimo trovare questo pezzo e riascoltarlo, come anche un altro dei pezzi leggendari. Era Jazz Carnival, non so se sempre parlando di televisione era Mixer. Anche quello, magari non so se sta proprio a pennello con il Golden Classic, ma secondo me ci sta e un giorno o l'altro lo ascolteremo. Adesso c'è questa qui. Senti qua, c'è Gloria Gaynor che ci porta alla seconda pausa. Bellissima questa canzone. È una collection dei suoi più grandi successi. Questa è Can't Fight That Feeling.

0: Stai ascoltando
1: Golden Classic.
2: Spot. Viteritti Arredamenti. I più bei marchi con Veneta Cucine. Arredo 3, Lago Design, Riflessi, Cattelan Italia, Tomasella, Morelato, Nidi Camerette. Viteritti Arredamenti. Progetti d'arredo unici per la tua casa. Competenze, passioni, esperienze e professionalità con spazi dedicati che raccontano esclusive collezioni. Viteritti Arredamenti a Cantinella di Corigliano Rossano. Telefono 0983 80049. viterittiarredamenti.com. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbrescia International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbrescia International. Rimani sintonizzato perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbrescia International.
4: Ahi, ancora la schiena. Non posso muovermi dal letto.
5: Nessun problema. In tuo soccorso arriva il dottor Vincenzo Rotondaro, fisioterapista. Tutta la comodità della fisioterapia a domicilio. Il dottor Vincenzo Rotondaro si occupa di riabilitazione ortopedica, neurologica, respiratoria, sportiva, post-chirurgia e post-traumatica. Effettua trattamenti per cervicalgia, lombalgia, lomboscialgia, artrosi, artrite, tendinopatie, massoterapia, linfodrenaggio manuale, rieducazione posturale, ginnastica dolce e fisioterapia strumentale. Chiama il 389-9653-004 e prenota la tua fisioterapia a domicilio con il dottor Vincenzo Rotondaro. Oppure consulta le pagine Facebook e Instagram.
6: Per la tua azienda, scegli il successo. Scegli Radio Arbrescia International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbrescia International. L'investimento più sicuro per la tua attività.

0: Non so voi cosa ne pensate sul fatto dell'invecchiamento, anche musicale. Allora, le canzoni di questo genere, secondo me, più invecchiano e invecchiano bene, come il vino famoso, si usa dire così. Il vino deve stare fermo per un po' di tempo, così prende più gusto. Magari non tanto tanto perché diventa aceto. Nella musica invece, la musica più rimane inascoltata e più dopo la si gode al 300%, non al 100%. No, ma quello che era solo per dirvi che sto guardando alcune fotografie di artiste che negli anni indietro, anni 70-80, sì, erano carine, belline, ma oh, ma adesso veramente, l'ho già detta questa cosa, e io mi stupisco ogni volta che guardo le fotografie. Più invecchiano, più diventano bellissime donne, complimenti. Sarà che cosa? La tecnica che c'è adesso per diventare o rimanere giovani? Boh! Questo è un dilemma che ci porteremo indietro per i prossimi anni. Sicuramente questo sarà uno dei pensieri che domani vi attanaglierà e dirà, bah, cosa facciamo della nostra vita? Approfondiamo pure, no? Ma chi se ne frega, qualcuno può anche dire. Va bene, posso dirvi che questa era Jackie Muir con l'album che si chiamava I'm On My Way, e la canzone faceva parte di quel disco che c'era anche Do You God What It Takes, che insieme a questa Can You Tell Me Why era forse la più bella. Più bella come questa che sta per arrivare? Ma può anche darsi. Questa è una canzone che prende veramente alla grande. Tutto il discorso di prima nasce dalla fotografia di questa bellissima Janis McLane. Bellissima.
1: Golden Classic.

0: Ogni tanto è bello andare a riascoltare la bellissima voce di Olivia Newton-John. È scomparsa qualche tempo fa, ma però direi, vabbè, a parte la visione bellissima di quella bionda particolare così, con quei capelli belli riccioloni del film Grease e Xanadu, era quella, sì, ok. E grazie al regista che mi ha fatto questo cenno, altrimenti ero ancora sparso in giro per le varie pagine a cercare di capire qual è il film. Questa era una canzone che non era un grande golden, però era un grande successo di questa grande Olivia Newton-John. Ed ora ci sono i Bee Gees.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: questa è una canzone che inevitabilmente vi porta a muovere il bacino, non quello che fate con le labbra, così, no, proprio il bacino, quello per muovere, perché è una di quelle canzoni che dà sicuramente in testa, perché fa venire in mente il film La febbre del sabato sera. Sicuramente al 100%, sono convinto e sicuro al 100% di quello che sto dicendo. Poi vabbè, comunque è una canzone che invita, dai, molto grande. More Than a Woman con i Bee Gees a chiudere il nostro Golden. Ci sentiamo al prossimo. Se volete, naturalmente la radio è sempre la medesima, quella che anche adesso vi sta facendo sentire la sigla, che però è quella finale. Se volete ci sentiamo con un altro bel Golden, con la musica degli anni 70-80, da parte di Marco Del Mais. Ciao a tutti e che dirvi, continuate a rimanere su questa bellissima radio. Ciao ciao.
1: Spot. L'estate ha una sola frequenza. Radio Arbresh International. Arriva il summer tour più travolgente dell'estate. 80-90 Dance Party, Sound Vibes, International Folk Fest, Calabria, Terra Mia e molto altro ancora. Musica che accende la notte, animazione, spettacolo, DJ set, energia pura e un'atmosfera che fa vibrare piazze, lidi, locali ed eventi in tutta la Calabria. Un mix esplosivo pensato per comuni, proloco, associazioni, comitati feste e grandi location estive. Radio Arbresh International. Rimani sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare. Chiama adesso e prenota una data del Summer Tour. Infoline 349 071 5440. Seguici sui social Radio Arbresh International.
2: L'ammettere di avere un problema è il primo passo per iniziare a risolverlo. La dottoressa Marinella Munno, psicologa, educatrice e tecnico ABA, ti accompagna e ti affianca nel percorso di risoluzione del problema. La dottoressa Marinella Munno effettua una valutazione psicodiagnostica e consulenza psicologica ad adolescenti e adulti, supporto alla coppia e alla genitorialità e interventi psicoeducativi. Si occupa di ansia e attacchi di panico, fobie e paure, depressione, disturbo ossessivo compulsivo, disturbo post traumatico da stress, disturbi psicosomatici e alimentari, difficoltà relazionali e disturbi del comportamento in età evolutiva. Info 329 33 78 117, anche su WhatsApp.
3: Rendi la tua casa bella e efficiente. Per i tuoi nuovi infissi, scegli Gagliardi Windows e approfitta della magnifica promo Agos One. Anticipi il 50%, finanzi il resto e lo rimborsi in 10 anni con una sola rata all'anno. Gagliardi Windows, il partner ideale per i tuoi infissi. Ti aspettiamo in via Aldo Moro 356, Acri. Info al numero verde 800 62 9051 o su gagliardiwindows.it e i social. Responsabile tecnico commerciale Emanuele Gagliardi. Gagliardi Windows, la differenza si vede.
4: Per la tua azienda scegli il successo. Scegli Radio Arbresh International. Fai pubblicità con noi. Chiamaci 0983 80 704 349 071 54 40. Radio Arbresh International. L'investimento più sicuro per la tua attività.
5: Radio Arbresh International. Time.
6: Sono le 24 e 8 minuti.
7: È l'ora di consultare il mago Domenico.
8: Per raggiungere amori impossibili.
7: Telefona subito allo 360 85 56 77.
9: Welcome to Revolution Podcast.
10: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arbresh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
9: Every week, Revolution Podcast.
11: Mixed live by Michele Mausi.

Dal lunedì al sabato dalle 11 alle 13 accendi la tua radio con Verdi, Bianchi e Rossi. Un viaggio tra cibo, tradizioni, storie misteriose e start-up innovative, condotto da Francesca Romana Macri e tanti ospiti. Scopri le eccellenze italiane ogni giorno in modo brillante e giovanile. Non perderlo, Verdi, Bianchi e Rossi, solo su Radio Arbrescia International.

0: Radio Arbrescia International. Emozioni senza fine.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

0: La radio ti racconta, tu devi solo ascoltarla. Su Radio Arberesi International arriva Radio Talk, il nuovo programma di musica e non solo. Ascolta le interviste, le storie e i racconti più interessanti. Un nuovo modo per conoscere meglio la realtà contemporanea. Radio Talk, solo su Radio Arberesi International.
1: Ogni sabato e domenica dalle 18 alle 20 con Antonello Tenuta.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Amiche e amici di Radio Arberesh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arberesh.

Radio Arberesh International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti: Mimmo. Colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesh International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

0: Ciao, sono Michele Mausi. Vi aspetto ogni martedì a mezzanotte su Radio Arberesh International con Revolution Podcast. Only for techno lovers.
1: Every week, Revolution Podcast.
2: Mixed live by Michele Mausi.
3: Baby, quanto si boxa.

0: Radio Arberash International, Time.
1: Sono le 24 e 59 minuti.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico
3: per togliere invidie e malignità.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.

Radio Arbrescia International. La puoi ascoltare da ogni dispositivo. Sul tuo telefono iOS e Android scaricando l'app Radio Arbrescia dal tuo store. Dal nostro sito radioarbrescia.it o con Alexa o Google. Basta dire riproduci Radio Arbrescia International. Radio Arbrescia International, con te, ovunque.

da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, su Radio Brescia International c'è Drive Time. La musica più bella, le notizie più curiose e la compagnia di Franco Rotondaro. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, solo su Radio Brescia International.

Amiche e amici di Radio Arbaresh, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i giovedì a partire dalla mezzanotte all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i giovedì dalla mezzanotte in poi su Radio Arbaresh.

Il weekend si accende su Radio Brescia International con Sound Vibes. DJ Angelino ti porta il meglio della musica commerciale. Lomet ti travolge con la Classic House. E DJ Luigi Cesario ti fa sentire il battito della tech e Afro House. Un'ora di ritmo, energia e vibrazioni che non si fermano. Sound Vibes. Ogni sabato e domenica dalle 22 alle 23. Solo su Radio Brescia International.

Dal 1976, Radio Arbrescia International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.

Radio Arbrescia International e social. Seguici su Facebook e Instagram e rimani aggiornato su tutte le ultime novità musicali. Radio Arbrescia International. Social come te.

Radio Arberesci International 1976. Un'idea, una voce, un sogno. 2026, 50 anni dopo, quel sogno è ancora qui. 50 anni di storia, di emozioni che passano dalle frequenze al cuore, di voci che hanno fatto compagnia, di persone che non si dimenticano mai. Un nome su tutti, Mimmo, colui che ha fondato questa radio e dato voce a un'intera comunità. Oggi celebriamo il passato e accendiamo il futuro. Radio Arberesci International, 50 anni e un nuovo suono che comincia adesso.

La più bella musica di sempre è tutta qui su Radio Arbresh International. Radio Arbresh International, la musica prima di tutto.

0: Radio Arberash International. Time.
1: È 1:59.
2: È l'ora di consultare il mago Domenico.
3: E avrai la persona che ami in una sola seduta.
2: Telefona subito allo 360 85 56 77.
4: Dal 1976, Radio Arbresci International è musica, emozioni, ricordi. Continua ad ascoltarci. La nostra storia la scriviamo insieme a te.